0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.
2: It takes more than intellect to be a musician. Put your soul into it a little.

I'm not taking the vows, I'm only gonna play the old.

Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età, sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci, eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo nel Buio e abbiamo una classe con tanti ragazzi. Partiamo con il primo, che classe è intanto questa?
3: Giorgio, allora siamo la classe prima B.
0: Prima B dell'istituto?
3: Gigi Schiaparelli.
0: Ecco, di Milano?
3: No, di Origgio.
0: Origgio. La vostra professoressa di lettere, che si chiama Silvana, vi ha accompagnato. E allora salutiamo anche gli altri compagni di classe. Andiamo con gli altri.
4: Diego.
0: Diego, poi?
4: Gabriel. Gabriel?
3: Sofia.
4: Sofia?
3: Buongiorno Filippo.
4: Filippo, buongiorno Filippo. Allora, la domanda che facciamo in genere è la seguente. Qual è la cosa che vi è piaciuta di più nel dialogo nel buio, facendo questo percorso, e la cosa che invece vi è piaciuta di meno? Partiamo
3: allora,
4: da...
3: Giorgia. Allora, mi è piaciuta di più quando siamo andati al bar.
4: Sì.
3: Invece mi è piaciuto di meno quando siamo andati sul ponte del Ruscello.
4: Ecco, perfetto, passiamo il microfono al compagno.
5: Sono Diego, a me è piaciuto di più anche a me al bar. E la cosa che non mi è piaciuta è anche a me il ponte, perché ballava.
4: Avanti, il terzo.
3: A me mi è piaciuto al bar.
4: Sì.
3: Perché, Sofia.
4: Sì.
3: Perché abbiamo parlato di cose molto interessanti.
4: Perfetto.
6: Ciao, sono Gabriele. A me mi è piaciuto il bar e non tanto il ponte perché traballava anche a me.
4: Perfetto, mi pare che rimanga Filippo.
7: Sì. Ciao, sono Alessandro.
4: Ecco,
7: la parte che mi è piaciuta di più è stata il bar.
4: Sì.
7: E la parte di meno è stato il ponte perché si tremava e faceva un po' paura.
4: Bene, Filippo invece?
8: La mia parte preferita è stata quella del bar perché... ci siamo rilassati e abbiamo visto come si muoveva senza bastone.
4: Sì.
8: E la meno che mi è piaciuta di meno è stata quella del fruttivendolo.
4: Ah.
8: Perché mi sono perso.
4: Ah, ti sei perso nel fruttivendolo. Ma hai riconosciuto qualche frutto almeno?
8: Sì.
4: Ad esempio?
8: Per esempio le patate, le mele, i finocchi.
4: Bene.
8: E l'arancia.
4: E l'arancio, perfetto. Facciamo una domanda invece diversa. Voi per quale squadra ti fate? Dai, date i vostri nomi e ditemi la squadra che ti fa.
8: Allora, io Filippo non mi piace molto il calcio.
4: E fai uno sport allora, però?
8: Sì, faccio il basket e tifo la squadra dei Lakers.
4: Lakers, invece sentiamo gli altri ragazzi.
6: Io sono Gabriel e tifo il calcio e la Juve.
4: Ah, bene, poi?
3: Giorgia, io tifo la Juve.
4: Anche Giorgia tifo la Juve. Poi?
5: Diego, tifo la Juve.
4: Ah, quasi tutti i juventini. Bene.
3: Sono Sofia e tifo l'Inter.
4: Ah, perfetto. Allora
7: Sono Alessandro, sempre forza Juve.
4: Bene, è una squadra di Juventus. Quest'anno non è che stiamo andando molto bene, però sicuramente potrà migliorare. Allora ragazzi, prima di andarcene contiamo fino a tre, io conto fino a tre e poi insieme diremo viva dialogo nel buio. 3, 2, 1,
9: viva dialogo nel buio.
4: Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata ragazzi, a presto.
5: Grazie,
7: ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe rappresentata da 6 ragazzi. Sentiamo come la classe dà il nome di...
2: Costanza.
1: Costanza, che classe è la vostra? Classe?
2: Seconda C, ed è una classe molto bella, ecco. Abbastanza chiacchierona.
1: Allora, adesso sentiremo con il dialogo che sei chiacchierona. E la classe è seconda C, Carlo Porta, mi pare.
2: Giusto.
1: Allora, i tuoi compagni di classe ce li presenti allora?
2: Irene,
1: poi?
3: Edoardo.
2: Federico.
1: Nina.
3: Isabella.
1: Perfetto. Allora, pazienza che si è spostato il mixer, qui si fanno le cose. E allora parliamo con Costanza e poi anche gli altri ci diranno qual è stato il momento più bello e il momento più brutto di questo dialogo nel buio.
2: Allora, secondo me il momento più bello è stato quando siamo entrati, ci siamo trovati a contatto con la zona della natura, che era bellissimo toccare e sentire gli uccellini, i rumori e sentire anche le piante. E poi un momento brutto, non penso ci sia stato. Cioè, il momento più brutto secondo me è stato quando siamo usciti, perché volevo stare ancora di più.
1: Ah, bene, molto bene. Passiamo il microfono a
2: Irene.
1: Irene, dici.
4: Allora, a me è piaciuto moltissimo anche a me la natura, ma anche il ponte, perché era divertente che ballasse. Il momento più brutto, non so, forse quando sono andata a sbattere contro un muro.
1: Ah, va bene. Cosa che facciamo noi ogni giorno. Avanti il prossimo.
3: Per me il momento più bello è stato
1: il nome intanto?
3: Isabella.
1: Isabella.
3: Anche a me è piaciuta molto la parte della natura, ma mi è piaciuta anche la parte del mercato,
1: Sì.
3: in cui abbiamo potuto toccare i vari frutta, la verdura e sentirle la consistenza e l'odore.
1: Sì.
3: E il momento più brutto, anche a me non penso ci sia stato perché è stato molto bello, però forse sì, quando stavo per cadere.
1: Ah, perfetto.
3: Però poche volte è successo.
1: Bene, ancora un altro. Attenti, non tirate molto il microfono, che se altrimenti andiamo. Avanti, un altro.
5: Io sono Federico.
1: Sì.
5: Il momento più bello è stato sempre della natura e anche del riconoscimento della frutta e soprattutto la moto mi è piaciuta molto.
1: Ah.
5: E il momento più brutto non c'è stato, secondo me è stato tutto molto bello. Forse a volte non mi sentivo proprio a mio agio a volte. Cioè, nel senso, andavo un po', mi girava un po' la testa a volte. Non riuscivo diciamo, a riconoscere gli
1: Gli ambienti.
5: oggetti e gli ambienti.
1: Bene, mi pare che ci siete tutti, manca qualcuno?
6: Ciao, io sono Nina
1: Nina, sì.
6: e mi è piaciuto un po' tutto di questo dialogo nel buio e la parte che mi è piaciuta di più è stata l'inizio, perché abbiamo potuto odorare e sentire la consistenza di
1: Sì.
6: diverse piante
1: Sì.
6: e la parte più brutta è stata quando per sbaglio sono caduta.
1: Bene, perfetto. Allora io vi faccio ancora una. Chi manca?
3: Edoardo.
1: Edoardo, dici.
7: La parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte perché è stato divertente e la parte più brutta non c'è stata, forse quando ci sono stati un po' di scontri, ma comunque è stato divertente.
1: Vi siete divertiti. Perfetto. Allora noi a questo punto, visto che il tempo già è finito, contiamo fino a 3 e diciamo 3, 2, 1, dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1, viva!
8: Dialogo nel buio!

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta siamo al dialogo nel buio, come al solito in via Vivaio 7, e questa mattina abbiamo una scuola di Ospitaletto. E chi è che ci dice di dove è questa scuola, come, dove è ubicata, insomma, che classe è la vostra? Chi parte?
2: Allora, sono della classe terza A.
1: Classe terza A, e tu sei?
2: Manor,
1: allora, dove è? Ospitaletto, provincia di Brescia, vero?
2: Sì.
1: Ecco, quindi siete venuti qui in treno a Milano?
2: No, a Pullman.
1: Ah, col Pullman. Perfetto, allora, passaci i tuoi compagni, così dicono anche loro il loro nome.
3: Samantha.
1: Sì, Samantha.
4: Io sono Arprit.
1: Arprit. Poi?
5: Aurora.
1: Maya.
5: Gioia.
1: E basta, Gioia. Allora, chi inizia a parlarci di come è andata l'esperienza? Vi siete divertiti?
2: Molto.
1: Allora, dite ogni volta i vostri nomi. Allora, ti sei divertita molto, cos'è che hai visto di bello?
2: Allora, di bello...
1: Cos'è che ti è piaciuto, cos'è che non ti è piaciuto?
2: La moto. Il bar.
1: Sì.
2: Le piante.
1: Sì.
2: E Simone.
1: E Simone.
2: Simone, quello è il mio idolo.
1: Simone è la guida, praticamente.
2: Sì.
1: Perfetto, anche... perfetto, andiamo avanti al prossimo. Tu eri invece, tu sei?
2: Io, Ermanar.
1: Ermanar, andiamo al prossimo ragazzo, vai.
3: Mi chiamo Samantha.
1: Samantha, a te cosa ti è piaciuto?
3: Il bar.
1: Il bar, poi?
3: La moto.
1: Anche a te è piaciuta l'esperienza della moto?
3: Il ponte.
1: Anche il ponte tibetano ti è piaciuto? Per caso hai trovato una chitarra nella casetta?
3: No.
1: Un telefono?
3: No,
1: niente, vabbè, si vede che non c'erano. Passa il microfono al tuo amico, alla tua amica.
4: Ciao, io sono Arprit.
1: Arprit, allora, tu cosa hai visto di bello?
4: La moto.
1: La moto.
4: Il ponte.
1: Ponte.
4: Il bar.
1: Ecco.
4: E le piante.
1: Ecco, stavo per dire, ma le piante le hai viste? Secondo te le piante sono vere o no?
4: Secondo me no.
1: No, sono vere le piante. Gli uccelli sono veri o no?
4: No.
1: Gli uccelli non sono veri, bravissimo. Andiamo avanti, passiamo al tuo amico, qualche altra domanda?
5: Io mi chiamo Aurora.
1: Aurora.
5: E mi è piaciuto il ponte e il bar.
1: Tu sei stata al mercato?
5: Sì.
1: Che hai visto? Cosa hai toccato?
5: La frutta e la verdura.
1: Cosa hai riconosciuto tra le verdure?
5: La patata.
1: La patata, l'arancio, l'hai riconosciuto, il mandarino?
5: No.
1: Bene, allora, chi è rimasto ancora che non ha raccontato niente della propria esperienza?
6: Sono Maya.
1: Maya, dici Maya.
6: Mi è piaciuto la moto.
1: Sì.
6: E il mercato, quindi con la frutta.
1: Per te il frutto che hai riconosciuto qual è stato?
6: Conosciuto la banana.
1: Sì. Poi?
6: E il finocchio.
1: Il finocchio. Bene, è rimasta Gioia?
5: Sì.
1: Gioia, dici. Tu invece perché... Cosa, come è andata per te l'esperienza?
5: Bene.
1: Dove ti sei trovata bene? Hai avuto paura all'inizio?
5: Sì.
1: Anche sul ponte hai avuto paura? Ecco.
5: Perché si muoveva.
1: Invece nel bar no. Nel bar?
5: No, nel bar no.
1: Sei stata bene? Hai bevuto qualcosa? Hai bevuto qualcosa al bar?
5: No.
1: Bene. Allora, volete fare ancora qualche domanda sulla disabilità visiva, sui ciechi, oppure vi hanno raccontato un po' tutto?
7: Volete fare domande?
1: Sui
7: volete
1: non
7: fare
1: vedere.
7: Domande?
5: No.
1: Ci
7: vedere
1: Simone.
2: Ci puoi chiamare? La puoi chiamare?
1: No, Simone.
7: No, dai.
1: Starà facendo un altro giro. Io, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata. Grazie. E al 3-2-1 diciamo
2: grazie.
1: Viva dialogo nel buio, contando 3-2-1 viva dialogo
8: nel buio.
1: Grazie, a presto, ragazzi. Ciao.
8: Grazie.
2: Ciao. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi a Dialogo nel Buio abbiamo la professoressa Claudia. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lei è professoressa di che materia?
2: Io insegno matematica e scienze a questi ragazzi.
1: Come sono i ragazzi? Bravi? Apprendono?
2: Sì, non direi proprio di sì, dai.
1: E allora ce li presenti a uno a uno facendoci sentire la propria voce.
2: Volentieri. Viola, prego.
3: Ciao, sono Viola.
1: Bene, poi andiamo avanti, poi le domande le facciamo dopo.
4: Ciao, sono Sofia.
1: Bene.
5: Ciao, sono Pietro.
1: Bene, Pietro.
6: Ciao, sono Tommaso.
1: Sì.
7: Ciao, sono Ivan.
1: Ciao, sono Ivan. Allora, professoressa Claudia, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: La faccia pure lei,
1: la
2: prego.
1: Allora, entrando nel dialogo nel buio, vi avete avuto paura dal passaggio dalla luce al buio? Chi ci risponde? Date ogni volta il vostro nome.
3: Viola.
1: Viola.
3: All'inizio, appena spento, ho avuto un po' di ansia.
1: Sì.
3: Però nel frattempo ce l'ho fatta.
1: Ce l'ho fatta, avanti.
4: Anche all'inizio avevo un sacco di agitazione, però poi con l'aiuto di questo essere Pietro.
1: Sì.
4: Sono riuscita ad andare avanti perché mi guidava lui praticamente.
1: Ah, tu sei Pietro, la guida di Pietro, va bene, andiamo avanti. Prossimo.
6: Tommaso,
1: sì, Tommaso.
6: Mi ha appena spento la luce, non ho avuto nessuna paura perché sapevo che c'era qualcuno ad aiutarmi.
1: Ah, bene, avanti ancora. Vieni.
4: Anche io non ho
1: tu
4: avuto
1: sei?
4: Pietro.
1: Pietro.
4: Neanch'io ho avuto tanta paura.
1: Hai aiutato pure, quindi insomma.
4: Sì, un po' sì.
1: Bene. Ancora chi è rimasto?
8: Ivan.
1: Ivan.
8: Paura?
1: Ivan,
4: no.
1: Tu non hai avuto paura.
4: Non ho paura.
1: E allora, Ivan, invece gli chiediamo, oltre al fatto della paura, il momento più bello che ha vissuto in questo dialogo, in questa oretta di viaggio. Qual è stato il momento più che ti è piaciuto di più?
4: Il barista.
1: Il bar?
8: Bar, bar, bar.
1: Ti è piaciuto il bar?
6: Tommaso, a me mi è piaciuto tutto.
1: Ti è piaciuto tutto. Invece sentiamo adesso chi sentiamo?
4: Allora, anche a me è piaciuto un po' tutto.
1: Sì.
4: Però anche a me specialmente il bar.
1: Il bar. E adesso chi ci abbiamo ancora?
5: Pietro, mi è piaciuto tutto, soprattutto l'inizio dove dovevamo indovinare
1: le cose.
5: Sì.
1: Ecco, e ancora?
3: Viola.
1: Viola.
3: A me è piaciuto molto tutta l'esperienza, però la parte più bella secondo me è stata sia quella del ponte tibetano.
1: Sì.
3: E il bar.
1: Bene. È rimasto qualcuno?
8: No.
1: No, allora volete fare una domanda che avete fatto già agli altri amici non vedenti alle guide? Avete qualche domanda che ancora vi incuriosisce sui non vedenti, sulla disabilità visiva? Potete farla a me se volete.
4: Ma come fate ad essere così facilitati nel vedere?
1: Allora,
4: cioè, capite cosa vi circonda?
1: Ecco, purtroppo questa è una domanda che solo chi vive questa situazione la può vivere, cioè nel senso che prima chiunque vede non si pone questi problemi, poi quando si cade in una situazione particolare bisogna per forza arrangiarsi e quindi cercare di vivere la situazione. Io per esempio fino a 10 anni un po' vedevo anche i colori ed altro, e dopodiché non ho visto più niente, anzi più che non vedere più niente, vedo quello che penso. Adesso per esempio io penso che tu c'hai una maglia verde, non so se ho indovinato, e vedo verde davanti a me, non vedo il buio, proprio lo scuro, il cosiddetto nero. Ancora qualche domanda, ragazzi?
3: Ma è stato complicato iniziare, quanto ci è voluto a iniziare a capire un po', ad abituarsi a questa vita?
1: Allora, siccome io ero in un istituto già per non vedenti perché vedevo non benissimo, allora sapevo già che mi sarebbe aspettata quel tipo di vita e quindi mi sono abituato anche da un giorno all'altro. Però vi assicuro che non è facile, spesso si cade anche in depressione, soprattutto se si è adulti in questa situazione. È una domanda molto bella e soprattutto chi è che può aiutare? I vicini, i genitori, le persone che stanno vicino sono quelle che devono dare man forte alla persona disabile che perde la vista. Bene, la professoressa Claudio vuole fare una domanda?
2: C'è ancora
1: c'è ancora...
2: una domanda da loro che forse sì. è più interessante.
1: Sì, ecco, siamo qui per questo.
4: Di notte, sì, quali di notte. Sono le sensazioni che provi?
1: Sai che mi hai fatto venire un pensiero, ma sai che un non vedente, quale io per esempio, se mi sveglio, poiché non vedo niente, non so se è notte e giorno, lo sai. Quindi se non ho un orologio io mi perdo, però di notte in genere la sensazione quando uno si sveglia guarda l'ora e dice ah è notte, diciamo che riesce a capire se è notte o se è giorno, a meno che tu non esci fuori e sai, senti il sole che ti batte sulla testa, sugli occhi, allora senti che c'è il sole. Però la notte per noi è appunto un momento particolare, perché non sappiamo quando è notte e quando è giorno, a meno che non abbiamo gli orologi che ce lo dicono. Domanda molto intelligente questa. Ancora qualcuno?
3: Ma la vita quotidiana?
1: Sì.
3: Per esempio fare la spesa o leggere, compilare moduli, sì. non so. Come fate a svolgerle?
1: Allora, tu sei intanto?
3: Viola.
1: Viola. Hai fatto una domanda? Dico, addirittura ci sono stati ragazzi di quinta superiore che hanno fatto le domande che fate voi di prima media, una cosa assurda nel lato positivo, assolutamente. Effettivamente per compilare moduli ed altro abbiamo spesso dei software che utilizziamo con il computer, ma in genere ci facciamo aiutare da qualcuno. E invece nella vita quotidiana per fare la spesa, io per esempio vado in un supermercato, spesso i commessi mi danno una mano, quando non ci sono i commessi mi affido a degli amici con i quali diciamo ma compriamo questo, guardiamo i prezzi di questo, di quello, li paragoniamo, e poi ai tempi di oggi che la vita è sempre più cara bisogna sempre stare attenti. Grazie ancora una domanda e poi ci salutiamo eventualmente.
3: Lei lavora?
1: Io in questo momento sono pensionato, però lavoro per Radio RVD, per Disabili International Radio, come poi vi darò anche il mio biglietto da visita. Faccio questo perché mi piace aiutare il prossimo e dare la possibilità ai disabili, anche alle persone normali, di avere un po' di compagnia durante la notte. E con questo contiamo fino a tre e diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.
3: Viva il Dialogo nel Buio!
1: Grazie, a risentirci ragazzi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
9: Ma buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Siamo svegli?
9: Sì, ma siamo sulla dolcezza oggi.
1: Perché siamo?
9: Siamo dolci, siamo soft.
1: Con quanto, con quanto zucchero hai preso il caffè stamattina?
9: Ma io lo prendo con poco zucchero, mi dispiace deluderti, ma l'ho preso con poco zucchero, in compenso sono io un solluchero.
1: Vabbè. Chi si loda si imbroda, si dice, signorina.
9: Ah sì, sono già in brodo di giuggiole.
1: Prima...
9: Ma poi perché si dice il brodo di giuggiole? Ma lo sai che sono buone le giuggiole? Io le ho mangiate le giuggiole. Sono dei frutti buonissimi.
1: Io non l'ho mai
9: piccolini.
1: Mangiato. Io non l'ho mai mangiato.
9: Chissà poi perché si dice il brodo. Io non le ho mangiate in brodo, le ho mangiate così.
1: Il brodo di
9: devono diventare un po' scure per essere buone, se no legano un po'. Ma sono molto buone.
1: A cosa somigliano? A delle amarene più o meno?
9: Un pochino più grosse delle amarene, ma non hanno il nocciolo. Sì, hanno il nocciolo dentro.
1: C'hanno
9: sì,
1: il nocciolo.
9: Sì, un nocciolino dentro ce l'hanno.
1: Allora...
9: Un nocciolino tipo oliva hanno.
1: Ah, tipo oliva, quindi con due punte. Un nocciolino a due punte.
9: Sì, a due punte.
1: Non
9: esatto.
1: Come le BR a cinque punte. Due punte solamente. Solo due punti.
9: No, due punti.
1: E allora, buongiorno a tutti quanti voi, Francesca Delfanti.
9: Giuseppe Cesena.
1: Vabbè, anche in questa mattina con voi e prepariamo un brano, che dici?
9: Sì, dai, lo diciamo insieme. E one, e two, e one, two, three.
1: Vai.
9: Think about the way,
1: eccolo qui che arriva.
10: Talk fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Finché va due, ma ti sei svegliato ancora? No, tu dai.
1: Ma guarda, mi ha dato una carica di adrenalina questo brano. Mi ha dato una carica di adrenalina.
0: Poveri nostri radioascoltatori che ancora volevano dormire, sono dovuti svegliare
1: sono
0: per forza.
1: Sono stati obbligati a svegliarsi a tutti i costi.
0: Figurati.
1: Altro che caffè.
0: Niente caffè.
1: Che poi lo prendo con poco zucchero, non perché per la dieta o per altre cose, proprio perché mi piace un po' lievemente amaro il caffè.
0: Lievemente amaro.
1: Sì, lievemente amaro, non amarissimo. Senza zucchero non riesco a bere. Ma ne lascio un cicinin si dice a Milano.
0: Un cicinin di bustina. Bene,
1: dai.
0: E come te la cavi con le relazioni tu?
1: Con le relazioni,
0: cioè,
1: ma
0: sei una che disastro. Chiacchiera o non chiacchiera?
1: Un disastro con le relazioni. Le relazioni sono un disastro, sì. Vabbè, che le relazioni possono essere anche tra due donne, tra due amici, insomma.
0: Tra due donne e un uomo.
1: Non è detto che sia tra due amanti, però, insomma. Quelle amorose sono un disastro.
0: Questa stamattina abbiamo anche spogliato le relazioni di Francesca.
1: Va bene, dai. Allora sentiamola questa relazione.
0: Relation di Erika.
1: Queste sono di Erika.
0: Sì,
1: però,
0: le relation di Erika, sì.

0: Relation. Ma come te la cavi col francese, signorina Del Fanti?
1: Col francese malissimo, proprio non so niente di francese, sono proprio un analfabeta in francese.
0: Per esempio,
1: anche come pronuncia.
0: Come si dice io?
1: Boh.
0: Je.
1: Je.
0: Je t'aime. Io sono, si dice je suis. Tu è il
1: è Catherine Deneuve, ecco, no, sì, la famosa pubblicità.
0: Vuoi diventare Catherine? Je suis, tu è il è, nous sommes, voi donne.
1: Oh, ah, no. Sei bravo.
0: Nous sommes, voi donne, il sont, il son, si dice il son, il son. Beh, comunque.
1: Ma io conosco la song inglese e basta.
0: Vabbè.
1: Comunque fate l'amore tutto il giorno.
0: Come fate l'amore tutto il giorno? Cioè, fate
1: tutte le ore.
0: Fate l'amore, però non fatelo, cioè non è che potete fare l'amore tutto il giorno. Ogni tanto.
1: Sì, ma riscaldatevi, fate questo super riscaldamento alla mattina con questa song
0: di Agostino.
1: Sì. Mon amour, c'est bien la... de ti, oh, sì, vabbè,
0: tu
1: sì,
0: l'amour ma... toujours.
1: Mamma mia, che disastro.
0: Che disastro.

0: toujours.
1: Questo angolo della dance mi fa impazzire.
0: Sì, ti fa impazzire, perché?
1: Mon bon bon, mon cucù, mon très joli, mon semi, mon petit.
0: Vabbè, basta con sto francese, che tanto abbiamo visto che abbiamo imparato solo il verbo essere.
1: Più bello di una giuggiola.
0: Ma ancora sta giuggiola, abbiamo iniziato la trasmissione con la giuggiola.
1: Sono buone le giuggiole.
0: Ma solo le giuggiole ti piacciono?
1: Ma no, ma è la novità, capisci? Chi è

0: sentito nominare.
1: O banano di montagna, ecco, più semplicemente.
0: Devo vedere se lo trovo su internet, Stasinino.
1: Cioè, dai, andate a cercarlo.
0: Cercate Stasimino. Però noi adesso invece non... Una volta c'era... Sì, quando eravamo ragazzi, noi facevamo un giochino tra di noi e si chiedeva: vuoi bene alla Madonna? Uno diceva sì. Vuoi bene al diavolo? Uno diceva no. Qual è la prima lettera dell'alfabeto? Ah, allora dicevi asino. Vabbè, comunque... È un modo per...
1: Ah, alla console! Io voglio bene alla console, no, in questo momento.
0: Io prima...
1: Che ci dispensa santa musica.
0: Sì, però adesso abbiamo Your Love per il momento. La console la metteremo dopo.
1: Ah, non c'è la console. Oh, abbiamo...
0: Sì, abbiamo
1: mia,
0: Your Love.
1: Devo aspettare.
0: Aspettate la console. Abbiamo Your Love.

0: Your love. E allora il tempo passa, cara Francesca, anche questa mattina ti mando a dormire. Io proseguo, ma tu vai a dormire.
1: Mi offri un prosecco?
0: No, che proseguo, non prosecco.
1: Ah, un proseguo! Io pensavo che brindassimo. Questo, qui ormai siamo svegli da un po'.
0: Siamo svegli. Adesso finalmente arriva il brano della console. Alla console. E allora a te.
1: Io prima voglio un dolcetto col prosecco. Diciamo a Raffaele.
0: Salutiamo Raffaele. Allora, alla console, ciao, buona giornata.
1: Ciao a tutti.

0: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
1: Buonasera, questa è Danto Radio, Artisti di Stefano Manenti. Quest'oggi le canzoni di Angelica Bove. Linea al conduttore.
2: Evviva, evviva Danto Radio e soprattutto evviva la malattia di Stefano Manenti. Sono in qualche modo riuscito a sconfiggere questi batteri, questi virus, chiamateli come volete, e ce l'abbiamo fatta, insomma, un po' questa influenza, non influenza, e poi mettiamoci qualche problemino familiare, ma poi eccoci, siamo tornati oggi 23 novembre e, se non ricordo male, quarta o quinta puntata della, mi sembra quarta, adesso me lo dirà la regia, me lo dirà la regia, che già mi sta dicendo, guarda, è la quinta puntata, quindi sarà la quinta puntata di, poi ce lo diranno successivamente, e niente, noi siamo felicissimi di presentarvi una nuova cantante, diciamo nuova per quello che comunque ci sta dando, visto che è una giovane cantante romana del 2003, classe 2003, apprezzata per l'intensità e la profondità delle sue interpretazioni. Lei si chiama Angelica Bove e scopre, pensate, il proprio talento quasi per caso, cantando nella vasca da bagno, e inizia a condividere cover su TikTok, dove attira l'attenzione grazie al suo timbro graffiante e riconoscibile. A 19 anni decide di presentarsi ai casting di X Factor, dove riesce a colpire immediatamente pubblico e giudici, in particolar modo la coach Ambra Angioini, distinguendosi come una delle rivelazioni della 17ª edizione. E allora a questo punto io direi, se la regia è pronta, di farci ascoltare Bellissimo e poi niente.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Bene, questo brano, pensate, esce il venerdì 4 ottobre 2024 e appunto bellissimo e poniente della Warner Music Italy. Dopo una pausa di ricerca, dopo appunto il programma di X Factor, duro lavoro in studio e ampie riflessioni sul proprio futuro artistico, Angelica pubblica un nuovo brano potente e sincero. Abbiamo ascoltato appunto Bellissimo e poi niente, dove Angelica racconta una storia d'amore autobiografica piena di contraddizioni e sentimenti ambivalenti, un rapporto, come dire, travolgente e passionale, se ascoltate bene il testo, fatto di momenti intensi ma anche fugaci, che presto finisce portando molta confusione in entrambi le parti. Il brano nasce in uno studio, pensato a Bologna, insieme al figlio di Biagio Antonacci, Paolo, e Alessandro Raina e Placido Salamone, che poi insomma sono diciamo spesso gli artisti che scrivono i brani di Sanremo. E Bellissimo e poi niente diventa quasi un manifesto personale nel racconto di una questa relazione tormentata. Voi che ne pensate di questo brano? È un brano molto molto interessante, quasi un brano di una maturità, di diciamo di una attività musicale appena cominciata. Vi va di raccontare la vostra impressione? Facilissimo, basta dircelo al 392 45 97 945, lo ripeto, 392 45 97 945. E nel frattempo chiedo alla regia, nel momento in cui ci dovessero essere messaggi di saluti o comunque messaggi in cui c'è l'opportunità, no, di dire la propria idea, ecco, di farmelo sapere in cuffia, e quindi andiamo avanti. Allora, la regia non mi dice nulla e quindi andiamo eventualmente, anzi assolutamente, ad ascoltare il prossimo brano di Angelica Bove.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia ascoltare questa cover, questa brevissima cover di Arisa, dove la nostra Angelica ci parla della notte come incentrato proprio sul dolore di un amore finito, un sentimento che si manifesta soprattutto nella solitudine notturna. Proprio il testo, se ci fate caso, proprio descrive come la notte diventi un momento di riflessione in cui si cerca di elaborare la sofferenza causata dalla separazione. In questo momento, proprio in questo testo, Angelica definisce in qualche modo la canzone un'espressione del dolore, sottolineando che anche la sofferenza ha la sua dignità. E come dire, questo testo mi riporta un po' a X-Factor, no? Dove in qualche modo la nostra Angelica, soprattutto in modo particolare la sua coach, se ve la ricorderete, era Ambra Angioini, ha capito perfettamente dove la nostra Angelica volesse in qualche modo proprio rivelarsi come diciamo una perfetta, capace, no? di come una persona capace di dire quello dove si trovasse in quel momento. Scusate, io non trovo a volte le parole perché l'emozione è molto forte, quindi a volte interpretare ciò che si scrive non è così semplice, ma la nostra Angelica ce l'ha dimostrato, e quindi grazie, grazie di cuore, veramente. E a questo punto chiederei alla regia di mandare il nostro primo messaggio.
2: Ciao ragazzi, un saluto a tutti gli amici di Danto Radio, un saluto a Stefano e a tutti quelli che sono in ascolto. Una buona serata e alla prossima da Amedeo, ciao.
1: Grazie Amedeo, grazie di cuore per il tuo messaggio, come al solito, sempre sempre presente. È un messaggio veramente di cuore e soprattutto per me è molto importante dopo due settimane di silenzio, ecco, dovuto appunto a uno stato comunque di salute un po' precario. Sentiamo il secondo messaggio. Chi c'è? Non ci sono ancora messaggi. Allora, a questo punto ascoltiamo il prossimo brano di Angelina Bove.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia, Angelica, e non Angelina, scusate, ma Angelica Bove, che anche qui con questo brano insegue il teatro Ariston, appunto con questo brano La nostra malinconia, sempre prodotto e distribuito dalla Warner Music Italy, dove appunto La nostra malinconia potrebbe in qualche modo, no, avrebbe potuto portare l'artista al famoso Sanremo del 2025. Nessun problema, abbiamo l'opportunità del 2026 che poi vi faremo ascoltare. Ma in questo modo la cantante racconta una storia d'amore ricca di elementi un po' riguardanti, non so, un po' la nostalgia, non so se voi l'avete in qualche modo sentiti, alcune immagini quasi suggestive, come quando dice portami alla fine dell'universo per morire, e se la botta non passa resta la nostra malinconia. Io l'ho vissuti come dei momenti in cui esprimono intensità e le sfumature complesse di un rapporto d'amore vissuto poi alla fine spesso tra alti e bassi. Però ecco, anche qui è difficile pensare, no? La pensiamo tutti allo stesso modo? Quindi va bene così, insomma, poi ognuno ha a che fare e a che raccontare, appunto, riguardante proprio la nostra malinconia. Io intanto vi ricordo il nostro numero per salutarci o in qualche modo per raccontare le vostre emozioni su Angelica Bove, 392 4597 945. Ve lo ripeto, 392 4597 942. Non so se la regia ha qualche messaggino da farci ascoltare. Arriviamo.
2: Carissimi, buona serata da Marco, alias Ferrari DJ. Sono all'ascolto anch'io, anche se meno di frequente, ma sono felice di essere qui questa sera e saluto veramente tutti quanti gli ascoltatori e chi segue Danto Radio. Complimenti, complimenti, complimenti, complimenti, complimenti, Manenti.
1: Beh, grazie Marco, grazie, grazie, grazie, grazie. I tuoi complimenti, complimenti, complimenti, e via. Grazie, grazie di cuore. Siccome io ti conosco come DJ, mi fa molto piacere che tu possa essere all'ascolto di Angelica e Angelica Bove, perché il prossimo brano è un qualcosa di eccezionale cantato proprio da lei, e la regia di Antonello mi dà l'opportunità proprio di farti ascoltare questo capolavoro di Prince, ma nello stesso tempo proprio di Angelica.

0: State ascoltando Artisti.
1: Che meraviglia, io mi emoziono perché conosco questo brano cantato naturalmente da Sidney O'Connor, se non ricordo male, nemmeno la pronuncia, questo brano incredibile scritto da Prince proprio per lei, questa donna meravigliosa con i capelli rasati, e pensare che il testo, no, che vuol dire che in qualche modo si può perdere perdere proprio l'assenza di una persona che tu puoi amare fino al punto che nulla non può essere paragonato a lei. Io lo trovo in qualche modo meraviglioso, e soprattutto Angelica l'ha in qualche modo è ricantata e reinterpretata veramente da pelle d'oca. Quindi io faccio ancora tantissimi complimenti, pensando che non so se voi lo sapete, ma Angelica Bove, appunto, non so nemmeno se l'abbiamo detto, perché sono talmente influenzato e abbastanza provato e nello stesso tempo felice di essere tornato a fare questa diretta, ma comunque è tra almeno i primi tre finalisti del Festival di Sanremo riguardanti le giovani proposte. Quindi, per dire che anche da un punto di vista proprio di interpretazione, la nostra Angelica Bove è molto molto preparata, e quindi tutto ciò ci fa in qualche modo essere orgogliosi di parlare di lei. Quindi evviva Danto Radio, evviva soprattutto Artisti di Stefano Manenti, che è in qualche modo sempre attento a certi nuovissimi artisti. Abbiamo qualche nuovo messaggino, regia?
2: Buona serata Stefano, buona serata Antonella e Daniele regia, un saluto a tutti i radiosi. Allora, noi sì, complimenti per la scelta di Angelica Bove. Noi l'abbiamo conosciuta sì, su X Factor, con la canzone che ha cantato all'inverno, che era abbastanza un bellissimo brano. Poi so che è andata a Sanremo per 2 volte, però lì non l'abbiamo seguita. Comunque, un bel mix di pop e soul. Grazie, ciao.
1: Che meraviglia, grazie Maurizio, grazie Giusy. Sembrerebbe fatta apposta, ma non è fatta apposta. E allora a questo punto andiamo ad ascoltare Angelica, proprio che ci canta l'inverno, e poi la commentiamo insieme.

0: Esatto. State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Beh, il testo dell'inverno è molto malinconico e profondo. Mette naturalmente in primo piano la voce e la sensibilità di Angelica Bove, che in qualche modo ha già fatto emozionare con purtroppo la sua storia, per chi la conosce, carica di dolore ma anche di rinascita proprio grazie alla musica. L'inverno di il brano è la narrazione delle vicende di notti talvolta più ardue delle altre. Questi momenti possono essere così intensi da spingere a sfidare uno specchio con i pugni, come dice il brano, nel tentativo di trovare conforto, trasformando il dolore in una forma di espressione musicale. Il brano è stato scritto da Tananai, che conosciamo tutti, da Paolo Antonacci, il figlio di Biagio Antonacci, e Davide Simonetta, che già conosciamo, pluri autore di un sacco di brani sanremesi e anche di Annalisa, di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Quindi, insomma, poi alla fine, insomma, stanno tutti lì sti autori, chissà perché, chissà perché. E poi io, ridendo e scherzando, io avevo previsto con la mia regia Antonello Santoni, dico, guarda, alle 9:30 con Angelina, Angelica, ma perché la chiamo sempre Angelina? Angelica Bove, dico, alle 21:30 abbiamo finito la puntata, ma in realtà stiamo a 21:38, quindi e si vede che comunque abbiamo ancora tanto da dire di questa artista. Quindi e allora io lascerei la parola alla mia regia per il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ma che meraviglia questo brano, reinterpretato da Angelica, che addirittura, per chi non lo sapesse, è proprio un brano ispirato sulla storia vera di Francesco De Gregori. Quindi è proprio un'esperienza personale che si rifà al periodo proprio della leva militare di De Gregori negli Alpini, in Val Venosta, in un periodo storico che comunque fu caratterizzato da tensioni legate al terrorismo in Alto Adige. Quindi una canzone meravigliosa, e vogliamo discutere sull'interpretazione di Angelica Bove? Beh, io direi assolutamente no. Peccato che abbiamo avuto questa, e io ringrazio sempre la regia che ha cercato in tutti i modi, no, in qualche modo di scovare queste cover, diciamo che al 99% c'è sempre riuscita. Quindi grazie di cuore ad Antonello Santoni. E io ricordo sempre, per questi pochi minuti che ci sono rimasti, il 392 45 97 945, lo ripeto, 392 45 97 945, per i vostri saluti, per in qualche modo dirci la vostra impressione su Angelica Bove. E quindi stiamo andando verso veramente la fine di questa puntata, e allora grazie regia per il prossimo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Il mattone serve a costruire e lascia veramente imbarazzati per persone come me e spero anche voi, ma spero che anche voi non abbiate vissuto il senso del dolore, perché il mattone serve per ricostruire. Angelica Bove ha scritto un brano incredibile e spero che possa darle tanta possibilità veramente di costruire se stessa. E io ringrazio Danto Radio per questa opportunità di avermi dato questa puntata meravigliosa su veramente questa artista che sta crescendo, sta nascendo, sta crescendo e si sta formando. E grazie ad Angelica Bove per tutto quello che al momento ha fatto, grazie a Danto Radio, grazie a Daniela Picchia, grazie ad Antonello Santoni alla regia, grazie agli amici che ci hanno ascoltato e a tutti quelli che ci hanno ascoltati e ci hanno mandati, appunto, ci hanno mandato dei messaggi. Ascoltiamo, magari c'è ancora qualcuno.
2: Ragazzi, ciao, buonasera a tutti da Iole. Sono all'ascolto e saluto tutti. Angelica, io è la prima volta che l'ascolto. Non ricordo di aver ascoltato altre canzoni. E per me è dotata di una grande sensibilità. Ho visto che ha fatto molte cover da quello che sto ascoltando, anche reinterpretate molto bene. E questa dell'inverno mi è piaciuta in modo particolare perché rappresenta, a parte la rinascita, anche la crescita di se stessi, secondo me. Ciao a tutti.
1: Che meraviglia, grazie Iole, grazie veramente a tutti gli amici che ci hanno ascoltati e grazie agli amici che veramente ci hanno dato l'opportunità di riflettere. Io ho pensato che sarebbe stata in qualche modo una minuti, in realtà è stata una trasmissione veramente quasi completa e sento la regia che è qui. Eccomi, sono tornato, mi hanno detto che ero scomparso, quindi io vi ringrazio di cuore, ringrazio tutti gli amici che ci hanno ascoltati, grazie perché Artisti, che nasce come un'idea di Stefano Manenti, ma di Antonello Santoni, di Daniela Picchia, voleva in qualche modo evidenziare in qualche modo veramente gli artisti che a volte non hanno proprio una voce completa. Siamo contenti di questo e io vi do un saluto immenso. Grazie veramente a tutti e ci vediamo in qualche modo, no? Ci sentiamo la prossima settimana. Mi sono emozionato e anche perché il prossimo brano abbiamo deciso di concluderlo non senza emozione. E il brano è un sorriso dentro il pianto.
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.

0: vorrei dimenticare.
1: E dopo Stefano Manenti, che ha così parlato dell'Ornella Vanoni in generale, visto che ci ha lasciato da breve, beh, insomma, è passato già un po' di tempo, noi andiamo ad ascoltare un brano dei Profeti, che dice: non dirmi niente, non dirmi niente. I Profeti qui a Disabili International Radio.

Ed è il momento di un brano di Massimo Ranieri, veramente un brano ex napoletano, cantato da tanti cantanti veramente importanti, però anche lui l'ha fatto e si chiama I t'vurria vasà, versione di Massimo Ranieri.

Era i te vorria vasà di Massimo Ranieri, un'interpretazione di Massimo Ranieri. Giustamente uno prima di baciare una persona, pensiero e altre cose, che gli fa? Gli porta un fiore, magari anche due, un fascio. Beh, fa un ballo con i fiori. Vabbè, il ballo dei fiori di Giuliano e i notturni, quest'altro brano degli anni 60.

E se Stefano ha fatto sentire i brani di Vanoni, noi invece ci ascoltiamo uno dei brani più belli del nostro Paolo, in uno dei brani più belli di colui che ha cantato Sapore di Sale, ovvero Gino Paoli. Io sto dicendo Paolo, Paolo Gino Paoli. Vabbè, Sapore di Sale, Gino Paoli qui a Disabili International Radio. Non so perché l'ho chiamato Paolo, invece si chiama Gino, e Gino è Paoli, e invece Paolo Gino, vabbè, Paolo Gini. E allora Gino Paoli, il cielo in una stanza qui a Disabili International Radio.

il cielo in una stanza, vabbè, ma il cielo quando si esce dalla stanza, poi il cielo è grande, non è piccolo, si guardano lunghe distese e poi sapete qual è uno degli animali, degli uccelli che ha le ali più grandi del mondo? È il condor, è questo uccello che ha delle ali veramente immense e giustamente noi ascoltiamo il condor che passa, il condor passa ed è non è l'età che lo canta, ah, no, è Giola Cinquetti che canta questo brano, è il condor passa.

Era così il Condor Pasa, ma anche i Condor hanno le loro esigenze, sì, scappano, vanno, vengono, anche loro hanno il diritto di amare, sì, ma l'abbiamo tutti. E il diritto di amare è un brano che ascoltiamo adesso da Vilma Goic, qui a Disabili International Radio. Ricorderete questo adagio di Albinoni con queste parole sovrapposte al il diritto di amare.

Vilma Goic, il diritto di amare, i diritti di amare. E noi siamo qui sempre in diretta con voi, abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme e lo facciamo con Nicola Di Bari, con I giorni dell'arcobaleno.

E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa

I giorni dell'arcobaleno, era Nicola Di Bari qui a Disabili International Radio. L'arcobaleno che vede i colori dal viola fino agli ultrarossi ed altro, però non c'è il celeste. Io mi ricordo che quando ero bambino facevamo un giochino con la carta che si colorava e si faceva pezzettini, e mettendo le dita tra la carta usciva il colore rosso o celeste. Quindi usciva rosso, che era l'inferno, e celeste, che era il paradiso. Perché il paradiso? Perché il paradiso ce lo canta adesso per noi, il paradiso ce lo canta Patti Pravo. Quindi il paradiso, Patti Pravo.

Ce lo meriteremo questo paradiso? Chissà. Cercheremo almeno oggi di comportarci bene anche in questa giornata e beh, perché non sognare ad occhi aperti come ha fatto nella sua vita regalandoci questo bellissimo brano il nostro sognatore, ovvero Peppino Di Capri. Il sognatore e dopo il sognatore arrivano i saluti. Allora, sognatore e salutare. Saluti, sognatore e sognati, saluti. Naturalmente ci sentiamo domani sempre su Disabili International Radio. Buon giovedì a tutti.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

sono di Lele, ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, il programma radiofonico che va in onda dalle 4:30 alle 7:00.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

interno di difesa, essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore, 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre. Nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Gronchi. Nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre. Nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld. E nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: per quelli che non lavorano e fanno i parassiti. Parassiti.
1: Eccola.
0: Si allora. Stava meglio quando si stava peggio.
1: Ora
0: è
1: cosa...
0: tutto uno schifo.
1: Andiamo di luoghi
2: populismo,
1: comuni.
2: Populismo.
1: Andiamo di luoghi comuni.
2: Vabbè. Comunque parliamo di lavoro. Quindi,
1: oggi si parla di lavoro,
2: grande
1: ma si parla
2: dilemma
1: di una tipologia di lavoro, no? Perché se
2: un tempo fa
1: quando parlavi di lavoro ti riferivi al fatto che dovevi recarti sul posto di lavoro,
2: sì.
1: Oggi quando parli di lavoro puoi dire che rimani a casa e ugualmente lavori.
2: Quindi c'è...
1: Hai presente quella, quella cosa inglese che si chiama smart working?
2: Non smart working, che è diventato di uso comune, se vi ricordate amici, durante il Covid, ahimè.
1: Sì.
2: Ma molte categorie poi lo hanno lasciato, in percentuale è aumentato, e l'hanno lasciato lì perché dice abbiamo risparmiato i costi dell'aria condizionata, del pigro impiegato che non mi produce in azienda.
1: Pigro.
2: Pigro. Abbiamo risparmiato le mense.
1: Pigro.
2: Abbiamo risparmiato... Ce n'è a ben donde.
1: Sì, sì, sì.
2: Dopo la nostra sigla.

0: E quindi è iniziata una nuova puntata, è iniziato il dibattito già qui all'interno dello show Dos Light con lui, Angelo Franzone.
1: E con lui che è l'Andrea Lombardo, siamo sempre noi, i Senza Radio, a condurre lo show Dos Light, il niente di serio che avanza nelle nostre vite e che poi lo, come dire, lo allarghiamo, cioè, anche alle vostre, no?
0: Esatto, e si parla oggi di una diatriba, diciamo, che nell'ultima scarsa decade ci ha colpito un po' tutti, lo smart working, dicevamo in apertura, appunto, ha preso piede, specie questo vocabolo per lo più sconosciuto prima, anche se già esisteva prima, il lavoro da casa versus il lavoro sul luogo di lavoro.
1: Ecco, cosa cambia? Quali sono i pro? Quali sono i contro? Qualcuno dice: io veramente preferisco lavorare da casa perché magari me ne sto bella lì
0: con le ciabattone,
1: bello in mutande, con le ciabatte, mi metto davanti al PC e lavoro trallallero trallallà.
0: Ma la produzione?
1: Lo devo fare in ufficio, mi devo vestire, andare in mezzo al traffico, recarmi in ufficio per fare cosa? Accendere il computer e stare lì davanti a lavorare.
0: Quindi diciamo è una sfera di competenza di chi lavora al computer. Un meccanico, che non me ne voglia, anzi, che ce ne fosse.
1: L'artigiano
0: come fa?
1: Il meccanico potrebbe fare casa e bottega, no?
0: Ah, sì.
1: Magari abita sopra e sotto all'officina meccanica.
0: Quindi anche negli anni '80 era così.
1: Casa e bottega era bellissimo.
0: Va bene, intanto per noi musica, e se siete ci ascoltate in un'officina, fatevi una pausa di Tunz Tunz.
1: Aumentate il volume perché c'è l'angolo Tunz Tunz dei Senza Radio.

0: cari amici che ascoltate la musica dello Shadows Light, perché noi in qualsiasi luogo, non per forza nel vostro smartphone, magari ci ascoltate da un supermercato, da un'officina, io mi immagino il chirurgo che si ascolta la radio nel luogo di lavoro.
1: Il chirurgo deve stare concentrato, per esempio, mentre lì che fa il suo dedicato lavoro, mica si può mettere le cuffie a ascoltare il tunz tunz dei senza
0: radio. Ci sono dei lavori, secondo me, dove la radio purtroppo è meglio che si resta spenta.
1: Ma sai che, a proposito di chirurgo, ho visto e letto che anche il chirurgo, non dico che possa lavorare da casa, però ci sono dei chirurghi che operano praticamente da ospedali diversi, no? Da remoto. Quindi tu magari sei in un ospedale, lì c'è il braccio robotico che è guidato da un chirurgo che si trova magari in un altro ospedale distante migliaia di chilometri.
0: Un utilizzo della tecnologia in maniera più che positiva, anzi, quindi sconfiniamo in un mondo a noi lontano. Perché dove c'è utilità noi siamo lontani.
1: Noi siamo diciamo la parte inutile dell'utilità.
0: Esatto. E quindi comunque c'è adesso un po' questa diatriba accesa.
1: Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori,
0: sì,
1: qualora loro fossero propensi per l'uno o per l'altra parte, cioè il fatto che volete voi lavorare da casa oppure volete recarvi al posto di lavoro. Cioè, qual è la cosa secondo voi più bella e più giusta da fare? Perché poi ci sono, sai, una persona che sta sempre a casa, no?
0: Se annoia.
1: Magari non vivi più la casa come la tua casa in cui abiti. Cioè, non c'è lo scarto. Tu ti rechi al lavoro e poi finisci e torni a casa.
0: Quindi non c'è quella. Sì, hai ragione, non c'è quello stacco psicologico. E come fai? A un certo punto cominci a odiare la casa perché la vedi come un luogo di lavoro. E le famiglie scoppiano. Ci avevate mai riflettuto? Voi la fate facile.
1: Cosa fate? Vi prendete un'altra casa in cui nella casa ci lavorate e l'altra casa tornate a casa.
0: Oppure accettate dalla vostra azienda di fare lo smart working e poi andate a dormire la notte in ufficio.
1: Ah sì, chiedete poi quando tornate chiedete il permesso di andare in ufficio per staccare, no?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E ci chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
2: Senza Radio, bello come concerto.

0: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!
1: Buongiorno dalla redazione. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, dove assieme ad altri leader mondiali ha partecipato ai funerali del re Harald V di Norvegia. A rivelarlo il premier norvegese Sor. Mosca non esclude la possibilità intanto di riprendere i negoziati trilaterali con gli Stati Uniti ad Abu Dhabi. Non si placa la tensione in Germania dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. In un dibattito infuocato al Bundestag, Merz accusa l'ultradestra di volere la pulizia etnica. Secca la replica di Weidel: il vostro governo è finito. Lite anche con Trump, che si congratula per la vittoria di domenica. Il cancelliere Merz cancella la telefonata programmata tra i due. La cronaca: sarebbe stata Valentina Pambianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito e la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. Sarebbe questa l'ipotesi emersa dai primi accertamenti in merito alla strage avvenuta nella periferia di Roma il 31 agosto. Una bimba di 2 anni è arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi di Milano, dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia ed una forte nausea. Purtroppo la piccola non ce l'ha fatta. Aperto un fascicolo per omicidio colposo. Siamo al calcio. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che costringe i partenopei sulla difensiva, ma che al 75esimo devono inchinarsi al gran gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire e incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Ed è tutto. A più tardi.
2: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia

0: E così rientriamo con la felicità nelle labbra, perché ascoltiamo la musica bella di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai.
1: Hai capito, siamo sempre noi imperterriti, possiamo dirlo,
0: sì,
1: a scegliere
0: non
1: scalette, a vivere
0: mai
1: questo mondo, che anche noi abbiamo avuto una parentesi da smart working.
0: Ah sì, c'è stato un periodo in cui, insomma, ricordiamo sempre il Covid ci ha costretti a rimanere a casa, e anche noi abbiamo lavorato in smart working.
1: Possiamo dire a gran voce, lo Shadows Light non si è, neanche il Covid lo ha potuto fermare.
0: Oramai è così. Però ci sono dei lavori,
1: sì,
0: attenzione, che sì, non possono essere fatti da casa.
1: Ad esempio,
0: io penso al tassista, all'autista, no?
1: Come fai?
0: A
1: la
0: fare
1: macchina Android.
0: Esatto, cioè, ci sono le macchine che ormai si guidano da sole, eccetera. Però, insomma, tu devi portare in giro la gente.
1: Esseri umani.
0: E quindi non puoi stare a casa.
1: Credo negli esseri umani.
0: E cosa fai? In quel momento
1: esatto,
0: sei costretto a lavorare, andare in giro. E tra l'altro ti devi armare di pazienza. Sai che il lavoro del tassista è pesante, perché stai in mezzo al traffico.
1: Sì.
0: E quindi lì già devi avere, ma poi devi avere anche la pazienza di,
1: sì,
0: come dire, ascoltare anche tutte le lamentele, tutte le storie, tutte
1: ma
0: le cose che
1: ti
0: raccontano.
1: Non si diceva una volta non parlare al conducente? Ma c'è gente che
0: sì,
1: parla.
0: Però c'è gente che non ce la fa.
1: Esiste anche un altro tipo di tassinaro. Si dice tassinaro o tassista?
0: Tassinaro magari è la cosa un pochino più dialettale, no?
1: Tassista. Driver. Taxi driver.
0: Facciamo taxi driver. In inglese.
1: Ci sono quelli
0: driver
1: invece che parlano, ed è il cliente che non vuole parlare. Lei la porto in giro per Roma, non c'è mai stata.
0: Faccio vedere il Colosseo.
1: Ma io non voglio andare al Colosseo, le faccio vedere.
0: Faccio il giro largo, così il tassametro.
1: Ho capito.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: ancora a parlare di smart working, soprattutto di ascoltarne di tanta musica che riprende un po' le sorti del programma. Che programma sarebbe questo senza musica?
1: Eh sì,
0: sarebbe un programma che monco.
1: Il moncherino. Allora, oggi ci dedichiamo a quello che è lo smart working. Perché? Perché sicuramente ha dei pro, no? Tu quando devi andare in ufficio devi avere un abbigliamento da ufficio.
0: E invece
1: magari
0: a casa,
1: la giacca e la cravatta,
0: invece
1: no?
0: A casa stai calottiere.
1: Invece a casa puoi stare in canottiera, puoi stare come vuoi.
0: Okay,
1: però
0: esatto,
1: il fatto che tu ti trovi a casa e che ti senti rilassato potrebbe influire sul tuo rendimento.
0: È vero,
1: perché ti senti un po' troppo rilassato e allora magari rendi di meno al lavoro. Quindi come fai?
0: È vero, tra gli altri aspetti sicuramente positivi, lo abbiamo già citato, il traffico. Non ti alzi la mattina per andare dalla stanzaletta alla cucina, alla cucina nel tuo ufficiuolo. Ti fai l'ufficiuolo a casa. C'è anche la gestione del comfort, dicevamo appunto l'abbigliamento, e gestione del tempo. Se sei di quei lavori che puoi comunque dilazionare, ti vai a prendere qualche caffè in più.
1: È vero. Allora, la cosa della pausa, ecco, la pausa è importante, ragazzi, perché è un momento di socialità.
0: Sì.
1: E vai lì, magari c'è una macchinetta automatica, ci si ritrova lì con i colleghi e si fa una pausa discorsiva su problemi di lavoro o anche altro. Quando sei a casa, sei da solo, cosa fai? Nella pausa ne approfitti magari per fare la lavatrice, per fare quello, per fare l'altro, e lì
0: non è lo stress,
1: non fai pausa.
0: Anziché vederti davanti alla macchinetta del caffè, ti vedi davanti alla lavatrice
1: e guardi il mondo da un oblò.
0: Ti annoi un po'.
1: È così, ragazzi.

0: Senza radio per voi, Shadows Light, niente di serio. Noi continuiamo ancora a parlare di lavoro, non per annoiarvi, ma perché stiamo facendo dei paragoni.
1: Io lavoro e penso a te.
0: Smart working e penso a te. No, vabbè.
1: Vedi, anche le canzoni poi. Io sono in smart working e penso a te.
0: Esatto, però dicevamo tra i contro di lavorare in smart work, se tu hai un problema,
1: sì,
0: a chi ti rivolgi? Devi aprire forse un'altra chat, mandare delle mail, non hai un collega lì che ti possa senza collegamento
1: aiutare. Magari fai la telefonata e ti devi sentire, oppure stai con la cosa aperta della videochiamata dal computer,
0: sì,
1: e al momento giusto ti serve il coso di un collega, ti serve un consiglio, una soluzione di problema e puoi in qualche modo.
0: Esatto. E chi fa smart working, a proposito di contatti con gli altri colleghi, spesso e volentieri mi fai venire in mente tu, ci sono queste riunioni con 30-40 persone lì inquadrate,
1: sì,
0: che siccome uno sa che la mattina ha questa riunione video,
1: sì,
0: si veste bene sopra, sotto se si alza magari
1: il problema
0: trovi,
1: è quello, perché
0: lo trovi
1: volte,
0: in pantaloncino.
1: A volte succede che fai la riunione magari sotto sei in mutande e tu dici tanto sono a casa, metto solo il sopra, mi vedono mezzo busto e sono a posto, poi magari te lo scordi,
0: sì,
1: in qualche modo devi alzarti per fare qualcosa e mentre sei collegato ti si vede la mutanda.
0: Perché magari tu dici, se dovessi mai alzarmi pigio il tasto oscura l'immagine un attimo, dimentichi di pigiare e ti trovano in pigiama, hai capito?
1: Ma poi c'è la questione degli sfondi, no? E tu non vuoi far vedere lo sfondo di casa tua che magari è in disordine
0: e cominci a fare le prove
1: e cominci a mettere
0: meglio in cucina che si vede la cappa o meglio in cucina che si vede la credenza,
1: oppure metti lo sfondo automatico, sfondo esotico, sfondo vacanze al mare.
0: Esatto, e se sei in ritardo perché ti devi connettere alle 9.01, alle 9.02 ancora non hai scelto lo sfondo, invece di scrivere esotico metti erotico. E lì sono dolori.
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate.

0: Ancora dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, senza siamo radio qui. Per voi, con lo
1: siamo
0: Shadows
1: noi.
0: Light.
1: Esatto. Siamo solo noi!
0: Quelli che... Allora, dicevamo appunto, oggi che si parla differenze pro e contro di chi lavora da casa con lo smart working e chi lavora in ufficio senza smart working.
1: Già, però sai, sì. Allora, lavorare da casa sicuramente è una cosa bella, comoda, soprattutto comoda, perché non devi uscire, non devi metterti in mezzo al traffico, eccetera, eccetera, però c'è anche... Anche, come dire, la chiamano la tentazione del divano.
0: Sì, perché il divano è come una sirena.
1: Il divano
0: ti chiama.
1: Il divano è lì a due passi. È a due passi da te, forse anche. Vieni. È nell'altra stanza e tu lo senti.
0: Sì,
1: ti richiama.
0: Sì, come...
1: Vieni. Tu sei il giovane, il prode Ulisse che deve resistere a questa tentazione. A volte, però, dici, vabbè, ma io una pausa me la merito?
0: Ecco.
1: Ma merito una pausa dopo,
0: sì,
1: che sto a lavorare.
0: Ma se poi prende il decollo il pisolino,
1: ecco,
0: quanto dura,
1: dici,
0: questa?
1: Vabbè, 5 minuti mi stendo e poi mi alzo, invece poi parte il pisolino e ti svegli dopo 2 ore.
0: Anche perché il fatto che discutevamo prima, che se tu vai in videoconferenza, fai smart working a casa, ti vesti solo sopra e sotto hai il pigiama è un richiamo.
1: Esatto.
0: Il divano,
1: il pigiama
0: è
1: un ancora, no? È un'ancora, perché è come se ci fosse un filo rosso che lega il tuo pigiama al divano.
0: Esatto. E sopra hai magari messo la cravatta. Non
1: sopra hai messo la cravatta, poi tu dici, vabbè, dai, poggio solo le mie regali Terg sul divano. E invece
0: non tutti sanno che, a proposito di cravatta, oggi la cravatta è simbolo di cosa? Di uomo d'affari che lavora e produce.
1: È l'eleganza della cravatta.
0: Esatto,
1: no?
0: Invece non tutti sanno che la cravatta nasce invece come simbolo dello status di chi non doveva fare lavori pesanti. Quindi io metto la cravatta, significa che non lavoro pesantemente, so figo.
1: Cioè, io onestamente non ho mai visto, per esempio, un muratore in cravatta, no? Anche perché sarebbe anche scomodo.
0: È quello, eh.

0: Ritorniamo ancora dopo brani in scaletta. Vi piacciono le nostre scalette?
1: La scaletta dello Shadows Light potrete in qualche modo, potreste, non potrete.
0: Ecco.
1: Ma potrete farla e potreste anche farla. Cioè, sì, nel senso, fatela insieme. Ma potrete.
0: Esatto.
1: Si può usare anche in doppia accezione.
0: È come dire siate o siete.
1: questa bisogna pensarci un po' su.
0: Pensiamoci
1: però,
0: su.
1: Ecco, okay. Usciamo dal cul-de-sac della grammatica perché siamo sgrammaticati e lo sappiamo, però dicevo che la scaletta dello Shadows Light ha la possibilità, ecco, di poter essere scelta anche da voi. E avete un brano del cuore, avete qualcosa che volete ascoltare, e allora mandateci un messaggio 333 3831 587. Scegliete il vostro brano preferito,
0: ce lo indicate
1: e noi
0: faremo in modo
1: siamo qui
0: di inserirlo nel nostro mondo fatto di musica. www.senzaradio.com diventa un altro canale per poterci contattare, come ad esempio i social. Scrivete Senza Radio, qualcosa apparirà,
1: qualcosa succederà. Voi che siete a casa e in smart working lavorate con la radio accesa e magari ascoltate lo Shadows Light.
0: Ecco, qui si potrebbe aprire una diatriba. Voi fate un lavoro o amate durante il vostro lavoro avere il sottofondo di una radio accesa oppure no? C'è gente che si sconcentra.
1: Sì, che non si concentra, invece c'è gente che si concentra ascoltando la radio e magari la musica, che
0: esatto,
1: è importante.
0: Esatto, esatto. Oggi vanno di moda anche tanto, sai, quelle diciamo playlist musica da lavoro. E ti ascolti la musica.
1: Ah sì.
0: Musica per fare sesso.
1: E in tutto ciò noi dove ci posizioniamo?
0: Noi col nostro parlato, non lo so in quale classifica siamo, lo scopriremo.
1: Se voi cliccate su, come dire, niente di serio, oppure programma inutile, appare lo Shadows Light.
0: Sì, siamo lì.
1: C'è una categoria.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. Se siamo ancora qui, non vi abbiamo abbandonato.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Siamo giunti qui con un brano che ci riporta un po' indietro nel tempo, ed è questo il motivo per cui in questa ultima parte di Shadows Light noi cerchiamo di farvi stare bene, di aver messo la colonna sonora di questi vostri momenti che vi riportano un po' indietro nel tempo, anche dal punto di vista musicale, no?
0: E diventiamo tutti un po' nostalgici e ascoltiamo la grande musica del passato qui all'interno dello Shadows Light.
1: E allora 80, 90, uno dopo l'altro per voi, alzate il volume, prendetevi una pausa, sia che siate in ufficio, sia che siate a casa a fare il vostro smart working,
0: o sia che siete.
1: Vabbè, questo è il dilemma della dell'Accademia della Crusca, che
0: esatto. Vabbè.

0: Oh, tuffo nel passato appena adesso eseguito. Torniamo ai tempi odierni.
1: Tempi odierni. Eccoci qui dopo aver ascoltato una bella carrellata di musica degli anni che furono. Torniamo nel presente, torniamo qui a parlare di smart working versus. Possiamo anche dire versus lavoro in ufficio. Ci sono dei lavori che possono essere fatti sicuramente da casa, altri un po' meno.
0: E poi
1: c'è chi sceglie invece di potendo lavorare da casa, sceglie invece di andare in ufficio.
0: Esatto, un'altra cosa che in quei mestieri in cui si può fare, ma poi fatto secondo me non rende bene, è quando tu devi parlare, diciamo, anziché andare a presenziare un meeting, sei in collegamento.
1: Sì.
0: Succede anche nell'insegnamento, correggetemi se sbaglio. Cioè, il professore non è lì, però fa un intervento da remoto. L'attenzione cala drasticamente.
1: Sì, è vero,
0: perché
1: è
0: tu
1: vero.
0: Comunque stai guardando un video, che sia in diretta, che sia il tuo professore, che non lo so. E l'attenzione cala talmente tanto che nessuno ascolta più.
1: L'interazione face to face
0: è fondamentale.
1: Che insomma è fondamentale, e dal video ovviamente è tutto un po' diverso. L'abbiamo visto anche con i risultati della didattica a distanza. C'era la didattica a distanza, quindi
0: funziona,
1: a scuola non
0: funziona.
1: Si andava.
0: Insomma,
1: è meglio, è sicuramente meglio insomma l'interazione di presenza.
0: Viva l'interazione! Noi siamo, non siamo. Dicono che l'uomo non è un'isola.
1: Già.
0: E neanche una penisola.
1: E quindi,
0: è un continente. Bisogna stare insieme, bisogna comunicare con il linguaggio del corpo, con il linguaggio orale, con i linguaggi tutti.
1: Con tutti i linguaggi che conosciamo. E noi con il linguaggio che conosciamo vi diciamo che torniamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light.
0: Il programma che non vi abbandona mai.
1: Adesso vi lasciamo con l'ultimo brano in programma.
0: Io ringrazio Angelo Franzone qui presente.
1: E ringrazio Andrea Lombardo.
0: Ringraziamo la regia, ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito fino alla fine. Ciao!

0: va bene Andrea, è stato un piacere, salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente USA Donald Trump parla alla convention repubblicana a Dallas e chiama alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli, con la promessa di un dividendo per tutti gli adulti americani, determinato a mantenere il controllo di Camera e Senato alle cruciali elezioni di novembre. Lo sforzo diplomatico per la fine della guerra in Ucraina registra quelli che, seppur faticosi, sembrano piccoli passi, ma insieme una scioccante rivelazione del premier norvegese ha messo in chiaro la realtà di un conflitto tutt'altro che concluso. Mentre stava per decollare dalla Moldavia per Oslo, l'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone, ha riferito il leader nordeuropeo. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla per 12 regioni. La Champions, il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro l'Arsenal. La squadra di Allegri è costantemente sulla difensiva. Al 75esimo deve inchinarsi al gol di Odegaard, che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire, incassa la terza sconfitta di fila tra campionato e Champions. Per ora è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

essendo stata dichiarata città aperta. E nel 1945 nasceva lo strano caso del pollo senza testa. Lloyd Olsen, del Colorado, lo aveva decapitato per la cena, ma inspiegabilmente era rimasto in vita. L'avrebbe portato in tour dando al pollo il nome di Mike. Nel 1960 il poliziotto etiope Abebe Bikila vinceva la maratona alle Olimpiadi di Roma. A piedi nudi copriva la distanza in 2 ore 15 minuti e 16 secondi, il nuovo primato olimpico. Nel 1979 veniva pubblicato L'era del cinghiale bianco, l'album di Franco Battiato, che ne segnava il ritorno alla musica pop. Nel 1992 veniva presentato il mini disc, un nuovo supporto sonoro digitale di dimensioni ridotte che avrebbe dovuto sostituire l'audiocassetta. Nel 2002 la ventenne Eleonora Pedron conquistava il titolo di Miss Italia dell'anno. 20 anni fa, nel 2006, il pilota automobilistico Michael Schumacher, 7 volte campione mondiale di Formula 1, annunciava il ritiro dalle competizioni. E nel 2022 Carlo III veniva proclamato sovrano del Regno Unito come successore della madre Elisabetta II, scomparsa 2 giorni prima. Sono nati il 10 settembre, nel 1887 il terzo presidente della Repubblica Italiana Giovanni Gronchi, nel 1930 la senatrice a vita Liliana Segre, nel 1933 lo stilista di moda Karl Lagerfeld e nel 1945 il chitarrista e cantante José Feliciano. Nascevano oggi anche l'attrice e produttrice cinematografica Giannina Faccio, nel 1955, il regista Chris Columbus, nel 1958, e l'attore premio Oscar Colin Firth, che tra l'altro ha anche cittadinanza italiana, nato in questo giorno nel 1960. Ultima segnalazione per il 10 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Neri, travel, viaggio e maxing massimizzare, quindi ottenere il massimo da ogni spostamento possibile. Questa modalità sta veramente cambiando il modo di esplorare il mondo. Contro il caldo arriva dal Giappone il frigorifero per gli esseri umani. A prima vista sembra una cabina doccia, ma i bocchettoni non erogano acqua, bensì aria fresca su tutto il corpo, soprattutto direzionando l'aria sulla testa, sul collo, le spalle e la schiena. Si ha così un microclima con 15 gradi di media, un modo per portare un immediato sollievo all'accaldamento della stagione. Il cambiamento climatico sta mettendo a rischio le nostre foreste, ma in Scozia hanno deciso di non restare a guardare, piuttosto di agire per salvare la foresta pluviale. 100 volontari hanno infatti raccolto più di 11 milioni di semi autoctoni per far crescere quasi 8 milioni di alberi nella foresta pluviale atlantica. I volontari sono insegnanti, medici in pensione, impiegati e giovani famiglie che hanno dedicato ore a esplorare boschi degli Highlands occidentali alla ricerca di alberi portatori di seme. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

L'agosto 2026 è stato il mese più caldo mai registrato, alla pari con luglio 2023, oltre che l'agosto più caldo mai registrato. Lo rende noto Copernicus, il servizio di osservazione satellitare dell'Unione Europea. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions League per il Como. Alle 21 stasera arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Massimo Troisi scherzando voleva dire una verità? Io non è che sia contrario al matrimonio, però mi pare che un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi. Si apre il dibattito. Anzi no, occorrerebbe tutta una settimana e di giovedì siamo già a metà. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. I carioca ci credono e francamente anche noi. Dei 7 giorni che Dio ha impiegato per creare il mondo, uno l'ha passato creando Rio de Janeiro.
1: Un po' di storia proprio sì, so.

Un po' per gioco, un po' per curiosità. Il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, periodo di intensi sentimenti. Toro, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Gemelli, pianeti favorevoli, tutto semplice. Cancro, armatevi di pazienza. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Bilancia, in amore, torna il sereno. Scorpione, momento di buone notizie per voi. Sagittario, periodo di conquiste. Capricorno, luna favorevole. Acquario, è un periodo speciale per voi. Pesci, le stelle vi sorridono.

Una manciata di minuti per Ang Manakka ce la concediamo tutti. E Steve Jobs ci ricordava che il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro.

0: preparate almeno mentalmente le vostre prossime vacanze. A me piace pianificarle con una tazzina di alto caffè ed ho già qui il mio parabens. Ed a proposito di turismo, Barbara Daniels ci ricorda che la vita è un bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Un brano di denuncia, un motivo semplice ed immediato, ma sempre accattivante nei suoni. Nel testo punta l'indice, in puro stile Massine Pera.
1: L'Italia è un bel paese, ma un po' senza pretese. È tutto un bel vedere, ma oscurato dal potere. Il popolo sopporta, l'onesto ha la scorta. Se vuole stare in pace, tutto è buono, tutto piace.

Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo Almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca. Il numero di questa puntata è davvero nel cuore di tutti. È la mamma a simboleggiare il 52. I riferimenti sono la persona più cara ed ovviamente i sentimenti materni.

Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio con la Champions League in primo piano. Il Napoli gioca una gara di vera e propria resistenza contro un Arsenal arrembante che domina il gioco, ma nel primo tempo si rende pericoloso solo con Merino e Saka. Nella ripresa i Gunners alzano il ritmo. Il Napoli è costantemente sulla difensiva e al 75esimo deve inchinarsi al gran gol di Odegaard che da fuori batte Milinkovic-Savic, entrato al posto dell'infortunato Meret. Il Napoli non riesce a reagire in campo.

0: La terza sconfitta di fila tra campionato e Champions, ma nonostante la sconfitta Massimiliano Allegri vede il bicchiere mezzo pieno. Ascoltiamo le sue parole al microfono di Sky Sport.
1: In questi momenti qui bisogna essere molto equilibrati e andare ad analizzare quelli che sono gli errori. La squadra sta crescendo, ci sono dei giocatori che sono alle prime partite e nell'arco della stagione purtroppo ci sono anche questi momenti. Non è che la squadra ha perso di valore, è che è un momento sicuramente negativo attraverso delle prestazioni positive dove sicuramente bisogna fare qualcosa in più.
0: Stasera alle 21 invece la Roma si prepara all'esordio in Champions contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions e in una Coppa Europea per il Como. Stasera alle 21 al Sinigaglia arriva il Lipsia. Il basket, niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata agli spareggi per i quarti di finale dei mondiali dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane, nell'ultima frazione di gioco le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce col rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per le fasi a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli, incontro all'aperto in una cornice davvero unica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il tennis con gli US Open è un'altra vittoria in totale controllo per Sasha Zverev, che batte l'olandese Van de Zandschulp in 3-7 e diventa il nono uomo nell'era Open a centrare le semifinali dei quattro slam in una singola stagione. Venerdì affronterà Karen Khachanov. Per ora è tutto, a più tardi.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy, in diretta dagli studi di Independent. In regia è il nostro Daniele Liberato. Oggi, Daniele, abbiamo una sorpresa, due giovanissimi, un duo veramente, veramente particolare e soprattutto super dotato. Io parlerei prima con uno dei due, il nostro Mattia. Mattia, ciao!
2: Ciao, ciao!
1: Mattia Zaccone. Un nome importante. Ciao. Mattia, mi senti?
2: Sì, sì, sento.
1: Oh, ti volevo chiedere, raccontami un po' come nasce questo duo. Dove comincia allora il vostro percorso?
2: Sì, intanto io e Donatella ci siamo conosciuti al Village Music Academy, che è l'accademia dove noi, diciamo, ci perfezioniamo. Il maestro Capasso, che appunto ha scritto il testo del nostro inedito, ci ha un giorno consigliato appunto di fare questo inedito, e quindi noi entusiasti abbiamo accettato, e poi è nato tutto da lì.
1: E come, che rapporti avete? Come vi regolate tu e Donatella? Che progetti futuri avete?
2: Allora, diciamo che noi per registrare l'inedito ci sentiamo sempre al telefono. Per ora non abbiamo nessun progetto, però appunto speriamo che nasca.
1: Vabbè, ma voi siete giovanissimi. Mattia, come hai cominciato un po' a studiare musica?
2: Allora,
1: hai 14 anni, quindi voglio dire, sei giovanissimo.
2: Sì, io fin da piccolo ascoltavo sempre la musica in auto, ma cantavo sempre anche a casa. E poi da lì i miei genitori mi hanno consigliato di prendere lezioni di canto. Mi è piaciuto tantissimo e così ho continuato fino ad ora.
1: Ma io so che tu sei stato anche ai Fatti Vostri.
2: Sì, sono stato ai Fatti Vostri nel 2019, nello stesso anno sono stato anche a Prodigi.
1: E l'hai vinto anche, se non erro,
2: ho vinto,
1: no?
2: Sì, la categoria canto. Sì.
1: Com'è stato? Raccontami un po', che emozione è stata?
2: Allora, è stata un'esperienza bellissima, soprattutto perché mi sono divertito, però poi io ho conosciuto tante persone, ho fatto anche nuove amicizie.
1: Sei emozionato oppure non ti emozioni più ormai quando canti?
2: Allora, diciamo di sì, però ero piccolo, quindi diciamo che, cioè, è successo da pochi anni, diciamo, però ancora ero più piccolo, quindi diciamo che no. Ovviamente era un'emozione, perché andare in TV
1: è sicuramente una cosa molto molto molto molto importante. Mattia, io ti ringrazio per essere stato con noi. Adesso io chiamerei subito, subito, subito la nostra Donatella, così ci facciamo una chiacchierata anche con lei. Ciao, sì. Matti, grazie.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Ciao. Donatella, ciao.
2: Ciao.
1: Donatella, tu sei giovanissima e una voce meravigliosa. Ma chi te l'ha data questa voce? Mamma o papà? Dici,
2: no,
1: dici.
2: Nessuno dei due.
1: Non cantano, non è di famiglia.
2: No.
1: Ma racconta un po', come ti sei avvicinata alla musica, come sei stata scoperta e come ti sei anche scoperta, no?
3: Io canto da sempre, ovviamente non studio da sempre, però canto da sempre. A scuola ho sempre fatto il coro e grazie al mio professore delle medie mi sono appunto avvicinata e grazie a lui infatti ho cominciato a studiare.
1: Adesso sei al Village Music, giusto?
3: Esatto.
1: Con il nostro Mattia, dove poi vi siete conosciuti, giusto?
3: Esattamente.
1: Ma senti, io so che tu hai vinto anche tantissimi festival anche all'estero.
3: Vero, vero.
1: E racconta un po' com'è stato il primo, com'è stato soprattutto.
3: Allora, il primo è stato quello di Berlino, il Berlin Pearl, ed è stato emozionante perché io ero lì a guardare la classifica, avevo tantissima ansia addosso, ed è stato molto bello arrivare seconda.
1: Ma come ci sei arrivata? Racconta un po' a tutti, magari i ragazzi che ci ascoltano, per farci capire un po' qual è il percorso poi per arrivare dove sei arrivata tu e ovviamente continuare a salire questa scala.
2: bisogna sempre studiare.
3: Io ho studiato tanto e facendo dei video sono riuscita a mandarli a questi contest
1: e ti hanno chiamato.
3: E mi hanno chiamata.
1: Ma e invece quello che ti ricordi di più, il più bello di tutti?
3: Sempre il primo, perché è stato quello che mi ha emozionato di più. Mentre gli altri ero ormai abituata a tutto il processo, nel primo mi sono dovuta, cioè l'emozione era tanta.
1: E quindi l'hai portata tutta con te. E quindi adesso che succede? Non ti emozioni più quando canti? Oppure
3: no,
1: riesci a controllarti un po' di più?
3: Mi controllo, però mi emoziono sempre.
1: Ma senti un po', l'ultima cosina che ti voglio chiedere prima di sentirci questo bellissimo pezzo che io ho già sentito.
3: Dimmi tutto.
1: Com'è nata questa cosa di questo pezzo? Chi l'ha scritto? Raccontaci un po' qualcosa.
3: L'hanno scritto il maestro Vincenzo Capasso,
1: che ricordiamo che ha scritto anche per Mina. Insomma, esatto, ha scritto per tanta gente importante.
3: E il maestro Luca Larcia, che c'era anche arrangiato. È stata un'idea di gruppo, per così dire, possiamo dire così. E i maestri ci hanno proposto questa canzone e noi siamo stati più che felici di accettare. Ed è stato molto divertente, soprattutto.
1: Ma ti rappresenta un po' questa canzone?
3: Sì, anche perché vorrei dire, dato che non l'abbiamo ancora fatto ascoltare, che c'è un pezzo in francese ed io mi sono fatta conoscere con il francese, quindi...
1: Sì, infatti io ho sentito un tuo pezzo in particolare in francese, che hai una bellissima pronuncia, ma come mai il francese?
3: Perché allora lo studiavo a scuola e le canzoni in francese mi hanno sempre attirata, quindi ho deciso di farlo.
1: Molto bello, anche perché ecco, è difficile cantare in francese, è
3: difficilissimo. Molto, molto, moltissimo.
1: Donatella, io ti ringrazio tanto per essere stata con noi. La vuoi lanciare tu questa canzone? Basta che dici il titolo e dici regia.
3: L'amor per te, regia.
1: Grazie Donatella, un abbraccio e un saluto. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

0: mi dai.
1: L'asiatico ha dichiarato che 43 persone sono state tratte in salvo e che proseguono le operazioni di soccorso. Le forze armate statunitensi hanno colpito un'altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nel Mar dei Caraibi, uccidendo 3 persone. Lo ha annunciato il Comando Sud degli Stati Uniti. Oggi un'ondata di maltempo investirà l'Italia, soprattutto al centro-nord. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, allerta gialla invece per 12 regioni. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

strategico schiantò. L'aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone mentre decollava dalla Moldavia verso Oslo, a rivelarlo il premier norvegese. Trump intanto sostiene di aver avuto un'ottima conversazione con Putin e che lo zar vuole un accordo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta, con Lulli sulla destra e la coppia di Balamora dietro a Malen. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano. Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

D'Alfonso. Terminerà in terza lettura la legge elettorale da lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sale intanto la tensione nella maggioranza dopo una serie di emendamenti del PD a sostegno delle preferenze pure, ai quali Fratelli d'Italia valuta il sostegno. Europei di pallavolo maschili al via, oggi inizia la rassegna continentale di volley e scende subito in campo l'Italia. La nazionale azzurra comincia la sua avventura a Napoli contro la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie del giorno. La siccità che ha colpito il nord Italia durante l'estate ha avuto un impatto significativo sulla pianura padana, con conseguenze particolarmente gravi per l'agricoltura. In alcune aree dedicate alla coltivazione del riso, gli agricoltori hanno dovuto abbandonare parte delle coltivazioni per preservare il resto del raccolto a causa della scarsità d'acqua. A Belluno, il progetto Olimpiadi in carcere ha avviato la sua seconda fase presso la casa circondariale di Baldenice. Sono stati donati due simulatori di voga Concept 2 Roverg, uno destinato ai detenuti e l'altro alla palestra della polizia penitenziaria, grazie al sostegno del Comune di Belluno e di Confindustria Belluno Dolomiti. Il consigliere comunale Simone Soccal ha annunciato investimenti superiori a 13,5 milioni di euro per gli impianti sportivi di Belluno. Questi fondi sono stati utilizzati per completare e avviare lavori su due strutture chiave: il nuovo stadio Polar Arena e la VHV Arena a Lambioi, preparandosi così per le competizioni di Serie C e A2. È stata ufficialmente costituita la Fondazione Dolomiti Innovation Valley, promossa da Confindustria Belluno Dolomiti, Latte Busche e Fondazione Monti Pallidi di Fassa Primiero Belluno. L'iniziativa mira a creare un ecosistema dedicato all'alta formazione e all'innovazione, con l'obiettivo di offrire prospettive ai giovani del territorio. Infine, la giovane designer Emma Gerlin, originaria di Belluno, ha raggiunto la finale del concorso Mittelmoda, dopo aver completato il corso ITS Eyewear Product Manager presso la fondazione ITS Cosmo Fashion Academy. Il suo percorso la porta ora dalle aule di Palazzo Bembo e Villa Doglioni Dalmas alle passerelle internazionali. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Ben trovati e bentornati a bordo di questo viaggio allegorico del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e anche questa settimana voglio continuare questo viaggio dentro le label italiane. E se ha senso dire di essere fan di un'etichetta, beh, per me è questo il caso. Bologna, storico Locomotive Club che tutti conosciamo, la sua appendice discografica si chiama Locomotive Records. Qui a Trans Europe Express nel corso delle stagioni ho indagato da vicino quasi tutti i loro dischi, anzi tutti i loro dischi. Ultimo della serie Lillo Monreale nella puntata dello scorso 17 novembre, label che sta facendo un ottimo lavoro di indagine sulla nuova ricerca e la nuova sperimentazione delle forme e del suono.
2: Locomotive Records nasce, come suggerisce anche il nome, dal Locomotive Club, che è un locale di Bologna che organizza concerti dal vivo dal 2007. Stiamo per raggiungere il 20° compleanno tra poco, e ciascuno di noi aveva già esperienze in ambito musicale, e nel mio caso specifico proprio in quello della discografia indipendente. La decisione di pubblicare dischi oltre che organizzare concerti è stata dettata probabilmente dalla fortuna di vivere nella regione in cui ci troviamo, ovvero l'Emilia Romagna, che è stata la prima a fare una legge sulla musica e grazie alla propria Music Commission sostiene le produzioni musicali. Dal 2021 abbiamo già pubblicato vari dischi di artisti molto diversi anche tra di loro, cosa che rispecchia abbastanza anche quella che è la programmazione concertistica del club, per cui abbiamo fatto cose in inglese come i Corobu, I Hate My Village, che sono probabilmente il nostro gruppo più noto, ma anche cose in italiano, Lillo Monreale, AI, Lo Stato Brado, cose più legate all'ambito jazz, per cui Nad Orchestra, che sono prodotti da Tommaso Colliva, o cose più legate alla world music come i Fusai Fusà e Racines, che saranno la nostra prossima uscita. Il filo rosso che le lega, ci piace pensare che sia quello della qualità, che d'altra parte è anche l'unico criterio che utilizziamo per decidere se pubblicare qualcosa o meno, ovvero ci deve piacere, non ci sono altri scopi. E l'altra cosa che ci piace, visto che siamo appassionati di musica e i dischi li compriamo, è che anche l'oggetto sia bello, per cui abbiamo fin da subito deciso di fare il formato vinile e con dei packaging molto curati, artisti che curano l'aspetto grafico, che vengono dal mondo della street art, dell'illustrazione, del fumetto, per cercare di fare in modo che insomma la qualità della musica sia rispecchiata anche dall'oggetto che la contiene.
0: Grazie di cuore alla Locomotive Records, grazie per il lavoro che state facendo. I Fusa I Fusa, eccolo un trio cosmopolita, se mi passate questo termine. Pesco il loro disco d'esordio dal titolo La Mana, suoni che dal Medio Oriente arrivano in Italia arricchendosi un po' di tutte le contaminazioni possibili, e sono, spero di indovinare la pronuncia, il polistrumentista curdo siriano Ashti Abdo, il producer tunisino Tae Nuri, e poi con noi qui a Trans Europe Express il cantante e produttore di musica sufi Ali Belazi. Ciao Ali.
3: Ciao a tutti.
0: Che bello, come stai? Dove ti trovi?
3: Allora, sto bene che c'è, oggi c'è il sole.
0: Ah, a posto. L'inverno ce lo siamo dimenticati. Senti, autore di musica sufi, corretto?
3: Sì.
0: Devo dire che sì. In questo tempo che sto leggendo, guarda, capita a fagiolo perché sto leggendo Gurdjieff. Non potevo che non restare colpito da questo, e sai che non sono molto ferrato sulla musica sufi, però okay. Così, forse stupidamente me la immagino anche un po' pensando ai balli, c'è una qualche circolarità anche nella musica sufi?
3: Sì, allora, cioè io comunque derivo da una famiglia sufi,
0: Cioè
3: dal Nord Africa,
0: okay.
3: E quindi è un po', cioè il sufi in Nord Africa è un po' particolare rispetto al sufi dal Medio Oriente, diciamo Turchia, okay. Siria, e quindi cioè basato su la recitazione, il canto, diciamo meno ballo, cioè il, okay. Non ci sono dervish, ecco, darti una...
0: Okay. Sì. Ovviamente in questo disco avete preso il gancio con Battiato, appunto, L'ombra della luce, avete fatto proprio una scelta per ricollegarvi a tutto questo mondo sufi?
3: Sì, però cioè, io sinceramente ascoltavo Franco Battiato da quando ero in Tunisia e da quando non capivo veramente l'italiano, quindi cioè, ero molto cioè, appassionato della sua musica, mi piaceva molto e lui era veramente molto molto vicino proprio al sufismo, perché cioè, da quando, cioè, da quello che ho capito, quello che ho sentito, le sue storie che lui cioè, andava spesso ai, ai re, diciamo, ai imam sufi per ascoltare, per fare delle ricerche.
0: Sì.
3: E quindi questa cosa cioè, abbiamo proprio approfittato dell'ombra della luce, che è stato anche l'ha fatta anche in arabo.
0: Sì.
3: Quindi abbiamo detto perché no? Cioè,
0: sì, assolutamente.
3: Sì.
0: Un passo indietro, La Mana, questo è il titolo del, del disco, questa parola mi piace tanto, ho un po' spulciato in rete per trovarne il significato, lo sai che tempo fa ho visto un tale in un video che prendeva quattro vinili diversi, di quattro dischi, artisti e musiche diverse, li faceva in quattro pezzi uguali e poi li faceva i collage con quattro parti diverse, venivano fuori quattro vinili che, con quattro sezioni diverse, quindi era una roba... strana. Ora torniamo un attimo alla Mana, perché in qualche modo avete fatto qualcosa di simile, avete preso culture, significa un po' questo, contaminarsi di culture, incrociare cose, incontrare mondi diversi.
3: Sì, cioè nel senso che la Mana proprio è un fusa e fusa. Sapete che Fusai Fusa significa mosaico in arabo.
0: Fusai Fusa è mosaico. Ok.
3: Sì.
0: Ok.
3: E quindi la Mana è un concept del Fusai Fusa, quindi una spiegazione, diciamo, del Fusai Fusa. È un pezzo proprio mistico tra cultura nordafricana, tra lo stambeli tunisino, Gnawa marocchina, c'è il Saz, quindi il curdo in mezzo, l'elettronica che non mancava in quel brano, e quindi ci sono cioè, direi vari colori dentro quel pezzo. E la Mana anche c'è, è una parola araba comunque intraducibile.
0: Ah, ok.
3: Quindi descrive la forza mistica di affidare qualcosa di intestimabile a qualcuno, evocando i concetti di cura e di fiducia.
0: Ok, ok. Ti voglio condividere un'impressione, mi dirai cosa ne pensi. Trovo che questo disco sia molto legato all'uomo, l'umanità, al popolo. Ci sono luoghi ben definiti del mondo a cui ci possiamo rifare, le tradizioni, le lingue, i suoni. Ci sono vari paesi, pochi ma riconoscibili. Parliamo invece di elettronica, perché i puristi, qualcuno potrebbe dire, avete contaminato di un'elettronica che in fondo è internazionale, uguale dall'Africa al Giappone. Cose che avevano a che fare con tradizioni ben specifiche, o no?
3: Sì, cioè io la vedo proprio cioè, in questo momento, perché prima non ho mai avuto una esperienza con l'elettronica, mo con i ragazzi, con Taha anche, che lui particolarmente è più, cioè, più bravo, più pratico all'elettronica.
0: Sì.
3: E quindi cambiato tanto, cioè io vedo molto, cioè mi sento molto vicino proprio a questo mondo qui, ad esempio musicale, e poi la trovo come un ponte per arrivare a un altro mondo musicale, cioè anche a un altro mondo musicale diciamo, cioè, non per forza europeo o americano. Cioè, anche in India, cioè, l'elettronica ti avvicina molto.
0: Ah, okay.
3: Alla musica, okay, indiana, diciamo, cioè, se la usi come un ponte.
0: Bello.
3: E poi oggi, secondo me, l'elettronica è una cosa importante comunque. Dipende ogni musicista come la usa, però... Certo, cioè,
0: certo. Prima di chiudere, ti do quest'altra mia impressione. Anche sì, qui aiutami con la pronuncia. Sì. L'ultima traccia, Evala e Evindar.
3: Evala e Evindar.
0: Ah, Evala, sì, e Evindar. Io penso, sì, che, a parte che è bellissima, sì, io penso che sia il manifesto, la bandiera di questo disco. L'uomo, sì, contro le guerre, la devastazione, tanti incontri, il fusai fusa, appunto, il mescolarsi, sì, ma alla fine la vita è per tutti la stessa cosa.
3: Sì, Evala e Evindar significa il vicino o vicino ferito.
0: Ok, cioè, okay, cioè, vicino inteso come popolo
3: in
0: accanto,
3: italiano, eh. Sì, nel senso, cioè, e questo Evala e Evindar è un pezzo curdo di Ciwan Haju, è un, okay, un cantante curdo molto famoso, ha portato anche la musica rock, funk, c'è, cioè, un varie genere nel mondo curdo,
0: sì,
3: e questo pezzo l'abbiamo scelto perché volevamo metterlo come omaggio, mm-hmm, ai musicisti feriti, o un omaggio, okay, alla Palestina,
0: okay,
3: e in questo momento attuale dedichiamolo anche al popolo curdo, alla Rojava, il paese di Ashti, nostro collega che, sì, ormai, cioè,
0: certo,
3: lui l'altra volta parlavo con lui, diceva che anche la sua, quello che è rimasto della sua famiglia, non c'è più nessuno di loro, quindi certi sono andati via, e quindi Evala e Evindar sempre una dedica, un omaggio per il popolo oppresso, cioè ovunque sia nel mondo.
0: Bello. Ascolta, io faccio ascoltare la Mana, la title track, che penso sia una degna fotografia di quanta fusione c'è in questo disco di Fusai Fusa. Ali, grazie di cuore, grazie per essere stato con
3: noi. Grazie mille
0: me,
3: a voi, grazie.

0: E questa era proprio la mana, la title track di questo primo disco di Fusa e Fusa. Torniamo in viaggio qui sul Trans Europe Express, restiamo dentro i corridoi della Locomotive Records e peschiamo un'altra sua recentissima produzione, ancora ricerca, ancora innovazione, tradizione, che questa volta si mescolano assieme ancora una volta e sembrano canti antichi, canti di terra, alle volte sembrano giocattoli, sonagli. È un disco davvero potente, si intitola Ahimè ed è il nuovo lavoro dello Stato Brado, ovvero Alessio Vanni, Lorenzo Marra e con noi qui a Trans Europe Express Lorenzo Valdesalici. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie anche ai tuoi compagni, partner in crime come si dice, Alessio Vanni e l'altro Lorenzo Marra. Come stai? Come state? Anzi, dove anche?
1: Bene, bene, in questo momento siamo come al solito in studio a fare le nostre prove, siamo sempre a Bologna.
0: Ok.
1: E stiamo bene, insomma, siamo contenti del disco, dei concerti che faremo.
0: Bene, bene, senti, parto da una scemenza, perché in realtà questo disco cattura già dalla copertina, e il suono è gigante, tant'è che io ho pensato, molto semplicemente perché io ho un approccio molto alla vecchia, Lorenzo, arrivano i dischi e ho la fortuna di poterli ascoltare nel mio impianto, il mio divano, il mio caminetto, e non voglio leggere niente prima.
1: Certo, bravo, bravo, ottimo e poi, approccio.
0: E quindi ho pensato veramente che eravate tutti quelli lì a suonare perché la copertina è, in realtà poi ho capito che era in verità una compagnia teatrale, poi
1: sì, sì, in realtà sono un gruppo di amici, collaboratori, persone che abbiamo raccolto per

0: sia anche tanta libertà sfacciata. Me la sono immaginata così. Ho notato che c'è un atteggiamento anche molto di gioco nei suoni, nell'elettronica, non ricordo come si chiama anche quel tipo di stile che usa strumenti giocattolo. C'è un po' questa attitudine di voler giocare con l'elettronica?
1: Assolutamente, sì, c'è una grande voglia di giocare, di non prenderla neanche troppo sul serio e attraverso il gioco poi è il modo per scoprire i suoni che ci accendono.
0: Okay.
1: Insomma, che è sempre un po' la nostra bussola, il suono, cioè okay. Quando troviamo una cosa che ci muove, ci accende, seguiamo quella okay. E la troviamo appunto giocando con le macchine, giocando con gli strumenti. Io sono un grande amante degli oggetti sonori, infatti in un brano uso anche i richiami da cacciatore, usiamo percussioni, insomma, quindi...
0: Ma con i computer, con le macchine, diciamo così, elettroniche, avete anche ripescato dei suoni, mi sembra, te la butto lì, mi dirai che ne pensi, dei suoni proprio che sembrano dei giocattoli o no?
1: Sì. Okay. È capitato con i pedalini della chitarra, con le nostre macchinette, sì. sono saltati fuori suoni anche molto giocattolosi, okay. Assolutamente.
0: Ci sono tante cose cicliche che si ripetono, che ho ritrovato anche come soluzioni in svariati punti del disco, tra l'altro mi incuriosisce, ci sono tante cose che mi incuriosiscono, però per esempio ancora Auguri, come questo cameo che va un po' a riprendere le atmosfere di Auguri, credo,
1: sì.
0: E perché questa scelta?
1: Ma allora, è saltato fuori questo strumentale quando abbiamo suonato le armonie, gli accordi di Auguri, le abbiamo suonate su un vecchio pianoforte di fine 800 che mi è stato regalato, e adesso ce l'abbiamo qui in studio con noi. È un pianoforte tutto un po' scasso, però insomma di grande fascino,
0: certo.
1: E abbiamo detto, ma perché non registrarlo, perché non farci uno strumentale? E poi abbiamo aggiunto le ocarine, abbiamo aggiunto una zampogna ed è saltato fuori questa atmosfera da teatrino dei burattini che ci è piaciuta molto.
0: Bellissimo.
1: Insomma, anche come richiamo al secondo brano, ad Auguri.
0: E certo, te la butto là, anche questa è una mia impressione, una mia lettura. I testi di questo disco sono secondo me molto potenti, almeno mi portano a fare mille domande, non saprei da dove iniziare, ma posso dirti che fanno un leggero passo indietro al suono. Se io dovessi fotografarvi, penserei prima al suono. Avete tanto dato spazio al suono, soprattutto, che ne so, Pergole, ahimè, la stessa Auguri ha delle code strumentali importanti, credo, ho questa idea, prima il suono e poi le parole.
1: Sì, prima il suono e poi le parole, e poi diciamo che noi ci siamo, Alessio soprattutto, che è lo scrittore, il bravissimo scrittore dei nostri testi, ci siamo fatti un piccolo giuramento che era quello che anche le parole dovessero essere più evocazione che letteratura. E in questo disco abbiamo provato anche ad asciugare molto rispetto al primo, che invece dicevamo cose forse un po' più un po' più quelle, non so come dire. Invece in questo Alessio ha fatto un grande lavoro di asciugatura della scrittura, cioè frasi, parole che evocano e basta. Ognuno ci vede un po' quello che vuole, secondo noi.
0: Lì ad Alessio che comprerei una cassa di vino, la aprirei per fargli domande su quasi ogni virgola, perché sembrano dei grandi cut-up. Giocate tantissimo anche con la natura che vi circonda, il vento al crinale cadrà, aria sui campi in fiore. Che legame c'è? Se c'è un legame?
1: C'è un legame forte e anche contraddittorio in tante cose, perché noi tre veniamo da posti lontani, lontani spiritualmente. Io vengo dall'Appennino reggiano, Alessio viene dall'Appennino, dal versante toscano, Lorenzo Marra viene dal profondo Salento, quindi siamo nati e cresciuti in luoghi di montagna, di campagna, di isolamento, di periferia, di provincia, e quindi il rapporto con la natura è sicuramente positivo, ma è anche negativo, perché è un po' quel rapporto alla natura che hanno quelli che crescono in natura, cioè che comunque è una cosa che non ti appartiene fino in fondo, cioè la natura è lì e tu sei un po' un elemento estraneo, quindi c'è anche un po' una una paura nei confronti della natura, non so come dire.

0: mi viene in mente il dialogo con l'islandese di Leopardi, adesso non vorrei fare citazioni colte, non sono così colto, però, però è quello che dice anche lui, cioè lui chiede alla natura, ma perché fai questo, perché questo e quell'altro, e lei dice, ma io non ti ho neanche in considerazione.
1: Certo.
0: È un po' la nostra visione, è un po' quella. Anche quella, insomma,
1: e lascio andare Tane. Grazie Lorenzo, grazie allo Stato Bravo, grazie
0: mille.

E questa era Tane, brano che troviamo e apre l'ascolto di Ahimè, il nuovo disco dello Stato Brado. Grazie a loro, grazie ai Fusa i Fusa per essere stati con noi, grazie al magistrale lavoro della Locomotive Records. Trans Europe Express finisce qui, ma torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra straordinaria puntata monografica, perché nei negozi finalmente e in vinile troviamo la ristampa di due dischi storici. Con noi Oscar Giammarinaro, con noi ci saranno gli Statuto. Da Palotocco è tutto, ciao!

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi UE e nei quattro paesi associati nell'area Schengen nel primo semestre del 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'asilo. Il calcio: stasera alle 21 la Roma si prepara all'esordio in Champions League contro il Fenerbahce. Gasperini dovrebbe confermare l'11 sceso in campo contro l'Atalanta. Esordio assoluto nella Champions invece per il Como: stasera alle 21 arriva al Sinigaglia il Lipsia. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo: oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo 3 quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner: Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eccoci qua, siamo prontissimi, abbiamo da snocciolare 8 livelli della nostra graduatoria, una scalinata come sempre, gradini tutti quanti realizzati in metalli preziosi e massicci. Se non ci credete, vi faccio sentire subito come si aprono le danze. Zona 25 con la quinta traccia contenuta in All Lights On, l'ultimo album, il più recente a firma dei Serpenti Fumanti, perché si parla ovviamente di Smoking Snakes, e questa è Look in Your Eyes.

fino all'ultimissimo arpeggio, i serpenti fumanti. Qualche giorno vi racconterò in qualche puntata come è nata questa dicitura, naturalmente per coloro che ancora non l'avessero approfondita. Una band svedese che si rifà comunque a una dicitura dell'esercito brasileiro addirittura, e si parla di seconda guerra mondiale. Approfondiremo, dai, la prossima settimana, perché adesso dobbiamo già ascoltare i suoni che arrivano dalla 22. Stabilità per i Thunder, Skin and Bone, Ramset Vs. Fire, alta qualità.

zona 10 Luna, lei mi guarda. Beh, una carriera davvero in erba freschissima. Stiamo parlando di una bimba che ha iniziato a 6-7 anni a avvicinarsi al microfono,

sua età ha vissuto con la guerra all'interno dell'Europa, quindi porta davvero la richiesta di tutti quanti i bimbi che sono più che mai, più di tutti, assetati di pace. Luna, lei mi guarda, ed è la luna che cerca di illuminare Sally in nuovi sentieri di pace che tutti i bimbi hanno il diritto e il dovere di cercare, ma soprattutto ovviamente il diritto, perché sono desiderosi di pace totale. Ci spostiamo però in posizione numero 7 con Elegant Weapons. Questa è Come Back to Me a tutto volume in Ramstedt Ratio 5.

attenzione, perché in apertura di Zona Poker ci sono i suoni che scorsa settimana hanno confermato l'oro, e allora dalla vetta si mantengono comunque in posizione numero 4, posizioni altissime. Si parla di Catalano e questa è Loving You Is Hard But Living Easy Easy, a te logo da Chico Catenacci.

0: From 7 Bar FM barra diagonal Alterradio. Algo de.
1: From 7 Bar FM Alterradio. Algo de.
0: From 7 Bar.fm barra Alterradio. Algo de.
2: Benvenuti su Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 altre radio che ci trasmettono. Oggi ad Algo Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühhefte. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport. Tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare 2 giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità: la gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Mengoni, Seifer, Comi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio, e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 altre radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.
2: Dolomiti Meteo per Dolomiti e per Alpi Venete, emesso da ARPA, Centro Valanghe di Arabba, giovedì 10 settembre 2026. Avviso meteo: giovedì instabilità, con rovesci temporali a tratti anche diffusi, probabili fenomeni intensi localmente abbondanti, specie sulla pianura centro-orientale e sulla costa. Il tempo di oggi, giovedì pomeriggio sera: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con passaggio di un'ultima linea temporalesca, 60-80%, e specie tra prealpi e pedemontana, possibilità di qualche fenomeno intenso con forti rovesci. Attenuazione dei fenomeni dopo il passaggio temporalesco e definitiva cessazione in serata notte pressoché ovunque. Contesto termico più fresco, venti in quota deboli moderati meridionali, deboli nelle valli ma con possibili raffiche in caso di temporali. Tempo previsto venerdì 11, nuvolosità variabile con sviluppo di cumuli anche moderato durante le ore centrali e nel pomeriggio. Fino al primo mattino possibili nubi basse in molte valli. Precipitazioni: tra le ore centrali e nel pomeriggio possibile qualche rovescio sparso, anche temporalesco, 40-50%, specie sul Bellunese e in parte sul Vicentino. Meno probabile su prealpi veronesi, dove eventualmente potrà verificarsi verso sera. Possibile qualche fiocco sulle vette dolomitiche più elevate. Temperature: ulteriore lieve calo delle minime con contesto fresco al primo mattino, più gradevole di giorno con valori massimi in aumento e prossimi alle medie del periodo. Su prealpi a 1500 metri minima 10, massima 14, a 2000 metri minima 8, massima 10, su Dolomiti a 2000 metri minima 7, massima 11, a 3000 metri minima 0, massima 2. Venti nelle valli per lo più deboli, in quota deboli da nord-ovest, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-20 km all'ora a 3000 metri. Sabato 12, cielo sereno o poco nuvoloso, aria tersa ed ottima visibilità, con qualche locale annuvolamento in più nel pomeriggio su prealpi. Contesto termico relativamente fresco, con valori minimi anche leggermente inferiori alle medie del periodo nelle valli. Precipitazioni generalmente assenti, 0-10%, eventualmente isolati e brevi piovaschi sulle prealpi al pomeriggio, nel caso senza accumuli apprezzabili. Temperature minime in calo nelle valli, senza notevoli variazioni in quota, massime in ulteriore aumento per effetto del soleggiamento. Su prealpi a 1500 metri minima 10, massima 15, a 2000 metri minima 7, massima 10, su Dolomiti a 2000 metri minima 6, massima 12, a 3000 metri minima 0, massima 2. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli o al più moderati da nord-nord-ovest, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 10-25 km all'ora a 3000 metri. Tendenza domenica 13, sulle prealpi al primo mattino possibili nubi basse a ridosso dei rilievi e cielo per lo più sereno sulle Dolomiti. Al pomeriggio transito di nubi irregolari medio-alte, specie sulle Dolomiti, ma sempre in un contesto abbastanza soleggiato. Temperature massime in aumento, fresco al primo mattino e gradevole durante le ore centrali con moderata escursione termica diurna nelle valli. Venti in quota moderati da nord. lunedì 14, tempo per lo più soleggiato con qualche modesto cumulo in giornata dopo l'allontanamento della nuvolosità alta della notte e il dissolvimento, in qualche caso solo parziale, di qualche possibile nube bassa mattutina sulle prealpi. Temperature in aumento, leggermente superiori alle medie del periodo. Venti moderati settentrionali in quota. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 3600 metri, venerdì 3400 metri, sabato 3400 metri, domenica 3900 metri, lunedì 3500 metri. Prossimo bollettino venerdì 11 settembre.

0: Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.
1: Adesso che

0: 1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Il Ministero delle Imprese Made in Italy rende noto che il prezzo medio in modalità self-service è aumentato di 0,01 per la benzina e 0,07 per il diesel, quindi rincari contenuti. Il presidente americano Trump infiamma la convention repubblicana a Dallas, quasi due ore di discorso per chiamare al voto alle midterm. Trump promette $5,000 a tutti gli americani in caso di vittoria come dividendi e poi avverte: se perdiamo perderete la vostra sicurezza. Lo sport, una vera e propria impresa logistica e tecnica oltre che organizzativa, l'allestimento del campo da pallavolo in Piazza del Plebiscito a Napoli, pronta ad ospitare questa sera alle 21 la gara inaugurale dei campionati europei maschili 2026, che vedrà scendere in campo l'Italia contro la Svezia. Questa sera in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, terzo giorno di partite della prima giornata per la Champions League 2026-27. Oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi, allenati da Giampiero Gasperini, alle 18.45 affrontano il Fenerbahce e tornano nella massima competizione europea dopo 7 anni. I lariani, allenati da Fabregas, alle 21 sfidano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Sinigaglia. Ieri il Napoli di Massimiliano Allegri ha perso in casa contro l'Arsenal per 1-0, un'altra sconfitta per le squadre italiane dopo quella subita dall'Inter, battuto 2-1 a Madrid dal Real. La pallavolo oggi alle 21.05 si gioca Italia-Svezia, incontro valido per la fase a gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri apriranno la propria avventura nella rassegna continentale sfidando gli scandinavi nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli. Incontro all'aperto in una cornice davvero fantastica per scaldare il pubblico e iniziare nel miglior modo possibile il cammino nella manifestazione che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. I campioni del mondo partiranno con tutti i favori del pronostico nel capoluogo campano, ma non dovranno sottovalutare un'avversaria comunque in crescita e che torna su questo palcoscenico dopo una lunga assenza. Niente da fare per l'Italia femminile di basket, eliminata sul filo di lana dagli spareggi per i quarti di finale dall'Australia per 82-80. Dopo tre quarti dominati dalle australiane nell'ultima frazione di gioco, le azzurre hanno rimontato da meno 26 fino alla parità a 69 secondi dalla fine, sbagliando il tiro del pareggio con Francesca Pasa sulla sirena. Il mondiale delle azzurre finisce con il rammarico di una rimonta epica solo sfiorata. Il tennis a un passo dall'aggancio a Sinner, Alexander Zverev ha staccato il biglietto per le semifinali degli US Open 2026. Il tedesco, qualora dovesse vincere anche la prossima sfida contro il russo Karen Khachanov, si qualificherebbe per la finale degli US Open e allo stesso tempo aggancerebbe Sinner in vetta alla race a quota 7.950 punti. In caso di vittoria nel major newyorkese, invece, Sasha si porterebbe a quota 8.650 punti e diventerebbe a quel punto il leader indiscusso della race. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano. Radio.

0: Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.
1: Pronto, partenza, via.
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi.

dal lunedì al venerdì dalle 4.30 in diretta su Radio Meano, condotto da Giuseppe Cesena. Non è mai troppo presto. La mattina alle 4.30 metti la sveglia.

siti dei Dem che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza i capolista bloccati. Si discuterà tra le altre cose della soglia dalla quale scatta il premio di maggioranza. Dall'estero, i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno conquistato la città yemenita di Mocha sul Mar Rosso. Gli Houthi si avvicinano così al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, una delle rotte più importanti al mondo per le navi mercantili. Da giorni in corso violentissimi scontri tra i militari yemeniti e ribelli filo-iraniani che contribuiscono ad aumentare la tensione nel Golfo. E il prezzo del petrolio corre senza freni. Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito a $102.4 al barile, in rialzo dell'1,2%. Rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti alla pompa. Scade oggi invece il taglio alle accise del gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri dovrebbe decidere entro questa sera il prolungamento. È tutto, alla prossima edizione.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Easley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone, entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale che era il funk rock anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirati a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi. Her hair

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che lo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante. We'll be right back.

E come sento io in cuffia, l'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada, Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985, una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pockets.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

Guarda te, a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Start spreading the news, I'm leaving.

sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

0: Quick. Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante, si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

apposta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un po'.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La Banca Centrale Europea ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interesse ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, sempre nella misura di 0,25 punti percentuali. Pertanto i tassi saranno innalzati rispettivamente al 2,50, al 2,65 e al 2,90%, con effetto dal 16 settembre. Si tratta del livello più elevato dall'aprile 2025. Il prezzo del petrolio corre senza fine, visto anche il conflitto che si è riacceso nello stretto di Hormuz. Il Brent, l'indice di riferimento europeo, è salito a $102,4 al barile, in rialzo dell'1,2%, rincaro dunque anche dei prezzi dei carburanti, e scade il taglio delle accise per il gasolio, ma il governo in Consiglio dei Ministri entro serata deciderà per un prolungamento dello sconto sul diesel. Una vittima del maltempo che sta colpendo il centro nord si registra in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana Udine. In Toscana allagamenti, caduta di alberi, interruzioni dell'energia elettrica, ingenti danni a strutture immobili, più di 100 interventi dei vigili del fuoco anche nelle Marche. La Corte d'Appello di Bologna ha emesso una sentenza che riduce parzialmente la pena da 17 a 15 anni per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, spinta dal settimo piano del suo palazzo. Le sentenze sono fatte alla leggera, ha commentato la mamma di Aurora. Il calcio con la Champions League: oggi scendono in campo la Roma e il Como. I giallorossi alle 18:45 affrontano in Turchia il Fenerbahce e tornano nella massima competizione dopo 7 anni. I lariari di Fabregas alle ore 21 ospitano il Lipsia e fanno il loro storico esordio in Champions tra le mura amiche del Senigallia. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto. Guardi, stiamo aprendo. A breve apriamo il market.
3: Che market, scusi?
4: Il supermercato, via Rimesse.
3: No, guarda che non c'entro io con via Rimesse.
4: E cosa cosa c'entra, scusi?
3: Questa è tutt'altra zona, lei chi cercava, scusi?
4: No, no, noi era una telefonata informativa, diciamo, stiamo per aprire il supermercato.
3: Ecco, le dico che io non so neanche dove via Rimesse, quindi ecco.
4: Quindi lei non viene a fare la spesa da noi, deduco.
3: Ma no, se sono in un'altra zona, no.
4: Anche dove... Ci sono comunque i supermercati lì, cioè ce li ha anche lei, sì.
3: Sì, li abbiamo.
4: Va bene. Ok, allora la saluto.

0: Non entriamo.
1: Beh, la signora in un'altra zona, però potrebbe anche ogni tanto farci un salto, no? Da noi a trovarci. Cioè, Supermarket è unico e inimitabile. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Daniele Dalmuto con voi. Ma poi, oltretutto, i prodotti che noi vendiamo non ce li ha nessuno. Mettetevelo in testa. Cioè, quindi, tra i nostri scaffali troverete ilarità, buona musica, notizie improbabili, situazioni altamente imbarazzanti. Chi più ne ha più ne mette. E poi, oltretutto, abbiamo proprio la corsia dedicata a tutti gli articoli che durante il corso delle nostre puntate non riusciamo mai, perché in tanti anni non siamo mai riusciti a consegnarne uno, quindi ve li vendiamo, ve li ridiamo a prezzi veramente concorrenziali. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket Show.

0: toccherai.
1: E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Marcampaolo dalle piaghe sotto le unghie. Marcampaolo era un eremita dalla straordinaria resistenza al dolore che trascorse anni a scrivere preghiere con uno scalpello su pietra finché non gli vennero delle piaghe terribili sotto le unghie. Invece di lamentarsi, le considerò un dono divino e iniziò a guarire gli altri toccandoli con le dita piagate. Si racconta che un giorno guarì un'intera città affetta da una misteriosa malattia solo sfiorandola con il mignolo. Dopo la sua morte il suo corpo rimase incorrotto, ma con le unghie sempre pronte a sfaldarsi per il bene dell'umanità. È il patrono dei manicuristi e di chi ha problemi con le unghie incarnite.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo. Volevamo chiederle qualcosa, visto che lei vive dalle parti di Fermo, su questo santo di cui abbiamo parlato adesso, San Marcampaolo.
0: Non ne faccio Dio, sarà che non venno queste cose, non lo so.
1: Ah, lei non venera santi, quindi da conoscere magari la vita dei santi, perché aveva sempre problemi di piaghe sotto le unghie.
0: Che roba c'aveva? No, se sbaglia.
1: Non lei, è il santo.
0: Ah, il santo.
1: Esatto. Quindi lei non ne ha mai sentito parlare di San Marcampaolo?
0: No, non lo faccio dire, no.
1: Ho capito. Guardi, prima di salutarla, gentilmente, per chi ci sta ovviamente ascoltando, se ci può dire a che ora è sorto il sole stamattina?
0: Che te posso dire, però non so, perché non è che stanno a guardare tutte...
1: Tutte le mattine.
0: Non lo faccio di, ecco.
1: Lei si sveglia tardi, cioè già sorto il sole quando si sveglia, oppure si sveglia che è ancora buio, magari alle 5:30. Di solito sorge quell'ora lì, 5:15, 5:20.
0: Per quell'ora penso di sì che mi sono svegliata già, però non so.
1: Non ha mai fatto caso. Ascolti,
0: no.
1: Visto che lei è febbraio adesso, no? Ci saprebbe dire almeno che cosa si semina adesso? Cioè nell'orto, se può andare giù qualche piantina, qualche pianta, qualche seme.
0: Ma questo lo si pianta quando uno ha voglia da farlo, c'è il tempo da farlo.
1: Quando
0: non non è.
1: Uno pianta l'orto quando gli va, diciamo così, quando ha voglia di andare nell'orto,
0: ecco,
1: a zappare.
0: Sì, certo.
1: Ho capito. Allora io la ringrazio, le mando un abbraccio e arrivederci, grazie.
0: Ciao.

0: Nel villaggio di Puzzonia viveva Fetidino, un gatto bellissimo ma con un alito letale. Sì, pronto, pronto. No, scusi signora, questo gatto con l'alito marcio.
1: Che cosa?
0: Il gatto con l'alito fetido, Fetidino, questo gatto.
1: Ma che dici?
0: Come no, abbiamo iniziato la storia adesso. Ogni suo sbadiglio faceva appassire i fiori, svenire gli uccellini e scappare gli altri animali.
2: Mi sa che ha sbagliato numero.
0: Chi è, scusi?
2: No, chi è lei, scusi?
0: No, no, stavamo parlando di sto gatto.
2: No, ha sbagliato numero.
0: Ah, quindi lei non ne ha sentito parlare?
2: No.
0: Allora cambi, vabbè, saluto, grazie.
2: Salve.

0: giorno la gatta bella donna, stanca di quella puzza, gli chiese:
1: ma ti sei mai lavato i denti?
2: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto, scusi, no, è perché non mi ricordo se mi sono lavato i denti.
2: Ah.
0: Quindi?
2: Stavo a vedere i denti.
0: I miei denti, non mi ricordo se ho fatto come il gatto, se me li ero lavati.
2: Sì, vado a lavarci ora.
0: Fetidino rimase di sasso.
3: Mai nella vita.
0: Il saggio gufo dottor Puffo gli diede subito uno spazzolino gigante e un dentifricio alla mente esplosiva.
4: Chi parla?
0: E stiamo raccontando la storia, il dentifricio, quello alla mente esplosiva.
4: Non so niente io, di quelle cose.
0: Chi si è lavati i denti, scusi?
4: Eh?
0: I denti, con cosa se li è lavati?
4: Come cosa, come? Io non capisco mica che cos'è.
0: No, ho detto, lei che cosa ha usato, il dentifricio o lo spazzolino per pulirsi i denti?
4: Cosa c'entra?
0: Perché appunto il gufo avrebbe dato questo dentifricio alla mente esplosiva al gatto.
4: No, non mi interessa.
0: Dopo un'intensa sessione di lavaggio, il miracolo fetidino profumava di primavera. Gli animali smisero di scappare e bella donna accettò finalmente di passeggiare con lui. Morale della favola: anche il gatto più bello non conquisterà mai nessuno se ha un alito da discarica.
5: Quale storia?
0: Quella del gatto, abbiamo letta ora. Quindi deve salutare qualcuno?
5: Io no.
0: Chi salutiamo?
5: Va bene.
0: No, dicevo, chi possiamo salutare noi?
5: Ma io non riesco a capire cosa vuole.
0: No, volevamo avvisare che avendo finito di leggere la storia, se voleva salutare qualcuno lei o noi, lo potevamo fare.
5: Ah, no, va bene così, ho già salutato, grazie.
0: A lei, la saluto, buona giornata.
5: Buongiorno.

0: Pronto, salve, chiedo scusa, signor Aldo?
1: Sì.
0: Salve, scusi, è per l'ora esatta, gentilmente per i nostri ascoltatori.
1: Dica, dica.
0: Ecco, no, per sapere l'orario, perché oggi l'ora esatta offerta da dal signor Aldo, quindi ci dovrebbe dire che ore sono.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Adesso è 20 minuti alle 5.
0: Ah, quindi ormai siamo verso sera.
1: Certo.
0: Ho capito. Va bene, la ringrazio molto.
1: Ciao.

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi giovedì ci addentriamo a conoscere, a scoprire e ad intervistare i ragazzi, i cantautori, le band, gli interpreti che passano all'interno di Supermarket Show. Lei è già stata con noi un po' di mesi fa, stiamo parlando di Sofia Molon che torna con il singolo Canzone senza titolo. Sofia, bentornata a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao, è sempre un piacere.

0: essere qui.
1: Ciao Sofia. Allora, nel brano tu descrivi l'ansia non come un semplice disturbo, ma come una dea che vive dentro l'anima. È un'immagine quasi mitologica e sacrale. Questa scelta nasce dalla necessità di fare pace con questa emozione, smettendo di combatterla come un nemico esterno e accettandola come una parte di te, per quanto ingombrante?
0: Esatto, esattamente. È un argomento molto delicato al quale tenevo tanto parlare, almeno in uno dei miei brani, insomma, perché è anche un po' poco conosciuto, nel senso che chi ne soffre, chi la conosce, sa benissimo cos'è. Però ci tenevo a descriverla un attimino per come la vedo io, ovviamente. Poi ognuno è libero di chiaramente prenderla a modo suo. Però sì, ci tenevo appunto a parlarne, perché arriva un po' all'improvviso e quasi non te ne accorgi, però poi si annida dentro, diciamo, e risucchia tutta l'energia.
1: Crea dei problemi durante le creazioni quotidiane, immagino. Un po' so di che cosa stai parlando. Allora, proprio visto che volevo arrivare a questo punto qui, il brano si chiama, abbiamo detto prima, Canzone senza titolo, quasi proprio a suggerire che quando l'ansia arriva e ti toglie il fiato, manchino proprio le parole per definire ciò che si prova. È stato un modo per dire che l'emozione era così forte e paralizzante da rendere ovviamente impossibile etichettarla, o è un invito all'ascoltatore a dare lui un nome a quel ronzio nella testa?
0: Allora, l'idea è in realtà, questo titolo qua l'avevo salvato nelle bozze del telefono quando poi effettivamente ho scritto il brano, e questa frase infatti c'è anche dentro, all'interno appunto del testo del brano, perché è come voler dire che voglio dare un nome, voglio dare un'identità all'ansia, però preferisco di no, perché ognuno la prende, la descrive in maniera propria, e è anche un po' difficile poi descriverla effettivamente, e quindi è un po' per lasciare uno spazio vuoto, per non dare una definizione effettiva, come per doverla lasciare un po' da parte, anche se effettivamente poi c'è. E quindi mi piaceva un po' tenere questa cosa un po' dubbiosa.
1: Beh,
0: si cuce
1: alla perfezione la tematica comunque che tu hai trattato all'interno di questo brano. Tu credi, Sofia, che l'ansia prima o poi possa diventare, man mano che uno cresce, un ricordo, oppure insomma potrebbe essere, chiamiamolo, un compagno, una compagna che ci fa, tra virgolette, compagnia ogni tanto durante il nostro percorso?
0: Allora, io credo personalmente, ovviamente, e poi non ho nessun tipo di competenza, mettiamolo in chiaro, però penso che ci si conviva, e non penso che se ne vada da un momento all'altro, però ci si convive e si prova a viverci lo stesso, insomma, e ognuno l'affronta in maniera diversa, però credo che una volta che arriva nella tua vita rimane lì e tu la gestisci.
1: Esatto, ecco, assume delle forme magari diverse, però col tempo si impara a capire quando sta arrivando e come poterla gestire, ecco, alla fine poi.
0: Esattamente.
1: Ecco, la maturità della vita aiuta anche in questo. Allora, Sofia, ricordaci un'altra volta tutti i contatti social per trovarti sul web e ovviamente anche per eventualmente ascoltare altri lavori.
0: Allora, mi potete trovare in tutti i digital store musicali e in tutte le piattaforme e i social come Sofia Molon, e pubblico i miei brani su YouTube, su Spotify, insomma, spero che vi piacciono e che possiate ascoltarmi.
1: Perfetto, Sofia, grazie per essere ritornata all'interno di Supermarket Show, ti mandiamo un abbraccio e ovviamente un in bocca al lupo al tuo percorso artistico, e ora ci ascoltiamo Canzone senza titolo. Alla prossima, Sofia, grazie.
0: Grazie, ciao a tutti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve. Scusi, disturbo gentilmente la signora Anna.
0: Sì.
1: Salve, chiedo scusa se la disturbiamo, la macelleria di via Perluigi da Palestrina. E sta arrivando un ragazzo con l'ordine appunto dei 40 cotechini. Volevamo sapere se c'era qualcuno in casa oppure li lasciavamo lì sotto.
0: 40 cotechini per me?
1: Io ho un ordine, chiedo scusa, controllo dunque, via in... giusto?
0: E chi glieli spedisce?
1: Ah, non lo so, noi abbiamo solo lo scarico. Io sono l'addetto alle consegne, non lo so. Noi abbiamo soltanto lo scarico. Oltretutto non sono da pagare perché sono già stati saldati. Però sono 40 cotechini freschi.
0: C'è il cancello, li lasci lì davanti al cancello.
1: Ma è roba sua.
0: Perché adesso non posso scendere.
1: Non veniamo su. Però siccome sono i cotechini quelli giganti e tra l'altro un utilizzo quasi da ristorazione.
0: Le dico di lasciarli davanti al cancello.
1: Ma però bisogna.
0: Io adesso non posso scendere.
1: Bisogna, sono 50 kg di carne, se no bisogna che qualcuno poi li porti su.
0: Li lasci lì.
1: Sono suoi comunque, mettiamo nome nella bolla, mettiamo suo nome.
0: Va bene.
1: Li lasciamo lì sotto allora, signora. Grazie, la saluto.
0: No,
1: va bene, grazie, ci sentiamo. Salve.
0: Grazie a lei. Buongiorno.

0: pronto?
1: Signora, scusi, mi perdoni se la disturbo ancora. È sempre la macelleria di prima, di via Perluigi, da Palestrina. No, guardavo nella bolla di consegna, per quello che forse mi sta sorgendo un dubbio. C'è anche una mezzella di maiale in scarico. È sempre di roba sua?
0: Ma no, io non ho ordinato, non so neanche chi siano quella gente lì.
1: Però scusi, 40 cotechini e mezzo maiale, noi abbiamo lo scarico lì.
0: Non è roba mia, non me la porti perché non la voglio.
1: No, adesso ragazza è partito.
0: Non ho capito, scusi. Io non la voglio, perché non so chi me le manda.
1: Però
0: perché
1: bisogna
0: che... Perché io non ho ordinato tutta quella roba lì.
1: Ma scusi, prima i cotechini ci ha detto di lasciarli lì.
0: Prima, i cotechini? Quando...
1: Prima l'ho chiamata.
0: Lei nel negozio li venda lei. Glielo dico io, sono miei, io li do a lei. Io non li voglio perché non ha capito. Io non ho ordinato niente.
1: Lei quando l'ho chiamata 2 minuti fa ci ha pur detto, guardi che li lasci lì sotto, via in... Le sto dicendo che oltre ai
0: cotechini... Cosa vuole lei?
1: No, le sto dicendo che oltre ai cotechini c'era anche una mezzena di maiale. Cosa facciamo? La lasciamo lì sotto anche quella?
0: Cosa sto dicendo? Io non la voglio quella roba lì. Lei è un negozio di alimenti, di vendite quella roba lì.
1: Macelleria.
0: Lei nel suo negozio.
1: Ma però
0: io
1: noi
0: non
1: dobbiamo,
0: voglio, perché
1: la dobbiamo...
0: non conosco chi mi ha andato.
1: Il ragazzo la deve lasciare lì sotto, quindi si troverà 40 cotechini.
0: Insomma, se io le dico di dire che io non le voglio, cosa vuol dire?
1: No,
0: lei
1: perché...
0: le dice che non la... Il signore non ne ha voluto.
1: Ma è già stato pagato, cosa faccio? Me li tengo in negozio, mi va male. Io devo lasciarlo lì fuori, la lasciamo lì sotto e poi dopo ve la dividete col condominio.
0: Lei
1: cosa
0: ha un
1: ne
0: negozio?
1: So? Io sono una macelleria, ma voi siete un palazzo, siete un condominio, mi scusi.
0: Ma allora perché telefonate a me?
1: No, perché così le lasciamo lì sotto e ve le dividete.
0: No, io non li voglio, non li voglio. Se arriva ragazzo, se le tengo in negozio lei, perché lei sa che chi le ha spediti. Le rispedisca il mittente. Io non li voglio.
1: Non vuole cotechini e maiale.
0: Non li voglio. Ha capito?

0: Vabbè, insomma, cotechini o no, siamo giunti al termine per questa puntata di Supermarket Show. Voglio ricordarvi, lo faccio alla fine di tutte le puntate, che per poter seguire le interviste che facciamo ai nostri ragazzi su Spotify, cercate la sezione le interviste di Supermarket, mentre su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete le nostre puntate intere. Appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: 3.000 attraversamenti. In Friuli Venezia Giulia, una donna di 61 anni è andata a trovare il padre 91enne ospite di una casa di riposo a Pavia di Udine e lo ha accoltellato, poi si è costituita ai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata di oggi. La donna avrebbe agito in un momento in cui non c'erano persone presenti. Il movente sarebbe legato a problemi economici. Il calcio, la FIFA ha dato ufficialmente il via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano. Il calciatore, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma e cresciuto in Svizzera, ha scelto dunque la nazionale italiana. Il classe 2006 si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con già fartate con DJ, va ora in onda Sette va DJ K7.
3: Alzate il microfono a Giulia Mancini, per favore, perché non si può, Cosa applicate la censura? Impossibile. Vabbè, la prima

parte buona del vetro. No, vabbè, lo si dice così perché siamo ad armi pari, perché oddio, sono armati anche loro, perché appunto hanno il cursore e l'hanno dimostrato, però anche noi abbiamo la parola e possiamo tagliare di più, perché insomma, però non è veramente un discorso di diatribe, di lotte intestine. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. C'è un po' di malinconia perché in quest'arco settimanale siamo davvero a settembre, non c'è nemmeno più il lunedì agostano che salvava un po' l'atmosfera, però le temperature sono ancora alte e soprattutto sapete che la vostra emittente di fiducia aderisce al progetto a lunga estate, non per il clima di un caldo fastidioso, ma per il clima rovente dell'alta qualità della musica.

della DJ K7, alta qualità, le 25 super tracce della dance, un'altra sintesi sta per prendere il volo, sta per andare in onda con 8 brani estrapolati dalla graduatoria. Si parte dalla zona 25.

sapientemente questo documento e noi abbiamo accolto davvero con gioia questa decisione. Posizione numero 22, ma ci spostiamo alla 19 dove c'è la new entry di 7 giorni.

salita di due livelli ha il compito di aprire le danze in fase weekend. Ci sono ancora ore però che ci separano dagli appuntamenti di fine settimana, in cui ascolteremo le sette chiavi del ritmo, ovvero le prime della classe senza soluzione di continuità. È il momento adesso di portarci in apertura di Zona Poker per darci appuntamento a tra 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la DJ K7. E allora pongi pongi pongi, arriva Ele Danger, è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenaccio.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 Bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 Bar FM alter radio Algo de
0: From 7 Bar FM barra alter radio Algo de.
2: Benvenuti su Algo Day, Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e alle altre 80 altre radio che ci trasmettono. Oggi ad Algo Day parliamo di viaggi, soprattutto di come viaggiare sia la terapia più antica del mondo. La scienza nel 2026 lo conferma, cambiare aria rigenera le connessioni neurali. Ogni nuova lingua che sentiamo, ogni sapore sconosciuto è come una scintilla per la nostra mente. Viaggiare ci insegna la resilienza, ci rende più empatici, soprattutto ci ricorda che siamo molto più dei nostri impegni quotidiani, perché in fondo non si viaggia per scappare dalla vita, ma perché la vita non ci sfugga. Avete presente quella sensazione, quel momento esatto in cui l'aereo stacca le ruote dalla pista o il treno scivola via dalla stazione? In quel preciso istante il peso della routine, le scadenze, le notifiche, quel caffè bevuto sempre di fretta sembra svanire. Non è solo un'impressione, è il vostro cervello che ringrazia.

C'è una malinconia dolce nel viaggio, quella che i portoghesi chiamano saudade, ma la vera magia di un'esperienza non accade mentre sei via, bensì quando torni. Il viaggio è come un sasso lanciato in uno stagno. I cerchi che crea continuano a espandersi anche quando il sasso è ormai sul fondo. Nel 2026 il concetto di benessere legato al viaggio si è evoluto nel cosiddetto Afterglühheft. I benefici psicologici di una settimana trascorsa esplorando durano in media fino a 3 mesi dopo il rientro. Oggi il 56% di noi cerca viaggi che abbiano un significato profondo, quelli che chiamiamo passport. Tornare nei luoghi del cuore dei nostri genitori o scoprire le radici di una cultura lontana per capire meglio la nostra. Il benessere non è più una maschera di fango in una spa, ma la consapevolezza che il mondo è vasto e che i nostri problemi, visti dall'alto di una montagna o dall'immensità di un oceano, sono molto più piccoli di quanto pensassimo. Non lasciate che la vostra prossima avventura rimanga chiusa in un cassetto. Il mondo è fuori e vi sta aspettando per curarvi.

Pensate che basta stare due giorni in un posto nuovo per far crollare lo stress del 40%. Veramente una cosa pazzesca. Come vedere una strada diversa o sentire profumi nuovi, riaccendere la creatività. Questo aiuta a far diminuire lo stress e non serve andare dall'altra parte del mondo. La parola d'ordine quest'anno è microavventura. Molti italiani stanno scoprendo che il vero benessere è a 2 ore di treno da casa. Insomma, se siete bloccati in un ufficio con il pensiero fisso al mare, sappiate che il vostro corpo vi sta inviando un SOS. Dategli retta, perché viaggiare non è un vizio, è soltanto salute. Tra le statistiche vediamo quali sono le città più ambite. La nostra Roma fa sempre il botto con quasi 40 milioni di turisti, ma c'è la novità: la gente cerca il verde anche in città. In Italia mete come il Trentino o la Maremma stanno esplodendo perché offrono quello che oggi chiamiamo turismo rigenerativo. A livello mondiale, se Tokyo e New York restano le regine del selfie, c'è un boom pazzesco per il Portogallo e la Costa Rica, perché questi sono i paradisi dei viaggi green. Il 60% dei viaggiatori ora controlla l'impatto ambientale prima di cliccare su acquista. Nel 2026 non è più solo una questione di dove vai, ma di come ci vai. Hotel che usano solo energia solare, tour che aiutano a riforestare i territori, sono i nuovi must-have. Insomma, il lusso di oggi è essere gentili con il pianeta.

0: Fercomi con Sto bene al mare. Siamo in chiusura di questo Algo Day, ma prima di lasciarvi parliamo di una tendenza che amo tantissimo, lo slow travel. Sapete cos'è? È l'arte di fregarsene di vedere 50 monumenti in 3 ore. Abbiamo dunque capito che correre in vacanza è un controsenso. Il vero benessere oggi è scegliere una meta, restarci una settimana e viverla proprio come una persona del posto. C'è una statistica bellissima: chi sceglie viaggi lenti e sostenibili torna a casa con un senso di felicità che dura il doppio rispetto a chi fa le vacanze mordi e fuggi. Quindi il mio consiglio per oggi è: meno tappe, più chiacchiere con la gente del posto, e se potete prendete il treno invece dell'aereo. Si vede più panorama, ci si sente meno in colpa. Quindi questo è il consiglio e io con questo vi ringrazio per essere stati con noi su Algo Day. Mettete la marcia giusta e dunque partite. Consuelo vi saluta, la linea torna alla redazione di 7va.fm e alle oltre 80 altre radio che ci trasmettono. Ciao a tutti e buona giornata.
1: From 7va.fm/Alti Radio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/Alti Radio.
2: Nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

0: conquistato anche l'isola di Dzukar nel Mar Rosso meridionale tramite attacchi missilistici e un assalto via terra. Il prezzo del petrolio corre senza freni. Migranti, il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione Europea ha continuato a diminuire nei primi 8 mesi del 2026, con un calo del 35% dei casi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo i dati preliminari di Frontex, la rotta del Mediterraneo ha registrato il 55% di arrivi in meno, è il secondo calo più marcato tra tutte le rotte. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura con la Champions League. Dopo 7 anni la Roma torna a giocare il torneo più importante d'Europa e lo fa in Turchia sul campo del Fenerbahçe. Gasperini ha scelto Sule, non Mora, con Dybala dietro a Malen. Rensk titolare a destra, conferme poi per tutti gli altri. Nel Fenerbahçe Guendouzi è squalificato ma guida l'attacco l'altro ex Lazio, Morici. E stasera dalle ore 21 in campo la quarta italiana impegnata in Champions. Il Como ospita Sinigallia e Lipsia per lo storico esordio in Europa. Due dubbi per Fabregas in difesa, duello Couto-Smolcic, in attacco scalpitano sia Dubikas che Ken. Per i tedeschi De Michelis propone, tra gli altri, due vecchie conoscenze della Serie A, l'ex Roma Elanuri e l'ex Milan Kunku. La FIFA ha dato ufficialmente via libera per il cambio di nazionalità di Alessandro Romano, talento del Cagliari, in prestito dalla Roma, cresciuto in Svizzera. Il calciatore ha scelto l'Italia, il classe 2006, che si è messo in luce con un gran gol alla prima giornata contro il Parma, scatenato un duello serrato tra Italia e Svizzera per assicurarsi la possibilità di poterlo convocare con la propria selezione nazionale. Roberto Mancini dunque potrà contare su un nuovo talento con cui lavorare nel ciclo che sta nascendo nella nuova nazionale. E Ciro Immobile è il nuovo capo delegazione dell'Italia Under 16, lo ha annunciato la FIGC con un comunicato pubblicato sul proprio sito. La scelta di Immobile, voluta fortemente dal presidente federale Malagò, arriva a pochi giorni dal doppio impegno che la formazione azzurra dovrà affrontare a Coverciano contro la Spagna. L'ex attaccante, tra le altre di Lazio e Torino, ritrova dunque l'azzurro dopo la vittoria agli europei del 2020. Affiancherà il commissario tecnico dell'Under 16 Giovanni Costantino. Siamo alla pallavolo. Oggi il giorno dell'Italia. Gli azzurri di Fefe e Giorgi esordiranno nell'europeo di volley maschile alle 21:05 contro la Svezia. Il match di Piazza del Plebiscito a Napoli sarà l'ultima delle 6 partite in programma in questa giornata. Giornata che si è aperta alle 15 con Polonia-Portogallo 3-0. Stesso risultato per Francia-Svizzera. Dalle 18 in campo Israele-Ucraina. Poi alle 19 Finlandia-Danimarca e Turchia-Germania. E appunto alle 21:05 l'Italia con la Svezia. È tutto. Un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con parziali aperture del cielo al centro-nord. Segnaliamo però tra mattina e pomeriggio della variabilità a tratti sul Triveneto. Nella seconda parte del giorno poi avremo dei piovaschi a carattere sparso sul medio-basso versante adriatico e sul basso versante tirrenico. Le temperature massime diurne al centro-nord resteranno al di sotto dei 30 gradi. Il caldo invece si farà ancora sentire all'estremo sud, dove localmente si arriveranno a toccare i 35 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

una rigida stretta sulle modalità di conservazione dei farmaci stupefacenti e su chi possa maneggiarli. Tra le novità del cosiddetto decreto fentanyl c'è l'obbligo, senza possibilità di deroga, di mantenere sotto chiave tali medicinali in apposite casseforti o in stanze blindate. Lo sport, con gli europei di pallavolo maschile. Questa sera alle 21 gli azzurri di De Giorgi esordiranno con la Svezia in piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in una vera e propria arena internazionale. In tribuna sarà presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Frana al Passo Staulanza, giornata densa per i Vigili del Fuoco. Il 10 settembre i Vigili del Fuoco di Belluno hanno affrontato una giornata complessa, impegnati in operazioni legate a una frana al Passo Staulanza e a diverse criticità causate dal maltempo. Le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato la caduta di alberi, interruzioni stradali e la necessità di mettere in sicurezza alcune aree. Siccità in pianura padana, impatti sull'agricoltura. La siccità che ha colpito il nord Italia, in particolare la pianura padana, ha generato notevoli difficoltà per il settore agricolo. In alcune zone risicole, gli agricoltori hanno dovuto abbandonare parte delle coltivazioni per preservare il resto del raccolto, evidenziando la gravità della situazione. Progetto Olimpiadi in carcere a Belluno. Il progetto Olimpiadi in carcere ha avviato la sua seconda fase presso la Casa Circondariale di Belluno, dopo incontri con campioni olimpici e paralimpici. Sono stati donati due simulatori di voga Concept 2 Roverg, uno destinato ai detenuti e l'altro alla palestra della polizia, grazie al supporto del Comune di Belluno e di Confindustria Belluno Dolomiti. Investimenti sportivi a Belluno, nuovo stadio e VHV Arena. Il consigliere comunale Simone Soccal ha reso noto che durante il mandato amministrativo sono stati investiti oltre 13,5 milioni di euro negli impianti sportivi di Belluno. I lavori riguardano il nuovo stadio Polar Arena e la VHV Arena a Lambioi, strutture strategiche per il futuro sportivo della città. Nasce la Fondazione Dolomiti Innovation Valley. Il 9 settembre è stata ufficialmente costituita la Fondazione Dolomiti Innovation Valley ETS, promossa da Confindustria Belluno Dolomiti, Latte Busche e Fondazione Montipallidi di Fassa Primiero Belluno. La Fondazione mira a creare un ecosistema dedicato all'alta formazione e all'innovazione, con l'obiettivo di offrire prospettive ai giovani e trattenere le nuove generazioni nel territorio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo. Che per me tanto ne

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

dalla consolidata esperienza della regista Margherita, dell'autore Maurillo, del realizzatore della playlist Conte Max, Alberto De Gennaro alla postazione microfonica è lieto di presentarvi l'anteprima di Remember, un progetto che porta in FM, DAB e web la forza pulsante filtrata attraverso i canali radiofonici italiani e internazionali. Donateci il vostro tempo, perché voi valete, anzi vi dirò di più, ogni ascoltatore vale il tempo che ci dedica.

Successi dimenticati, canzoni da scoprire in quel vaso di Pandora pronto per essere scoperchiato anche questa sera in una finestra sulla moda e l'estetica degli anni 70-90. Noi siamo quelli che faranno suonare i classici di chi ha saputo esibirsi sui palcoscenici di tutto il mondo canoro. E Alberto De Gennaro ve le suona e ve le racconta in 120 minuti.

Per chi ci segue dallo smartphone, meno notifiche, più vibrazioni uguale più musica e meno stress. E se l'estate è finita, noi vi autorizziamo ad ascoltarci ancora in costume da bagno, ovviamente monochini per gli uomini e per le donne sotto gli 80. Che volete? Siamo di larghe vedute.

Ci siamo lasciati contagiare da un virus per una volta non nocivo, quello legato alla voce di Bryan Ferry e la magia di Let's Stick Together, ovvero restiamo uniti. Quello per noi è Vangelo, rimaniamo insieme,

tra un giro di basso e un riff di chitarra, un pezzo di uno di quei gruppi definiti meteore da Italo Disco, con un pizzico di nostalgia legata agli anni Ottanta che ha fatto ballare non soltanto noi in Italia ma tutta Europa. In arrivo, Please Don't Stay, loro sono i Canton 1984.

The History of Music, ma anche anni di passione per le band e i cantanti che hanno realizzato la storia della musica internazionale, riascoltabili attraverso quel tratto distintivo dagli anni 70 e 90 di Remember, un'epica saga

0: Ha inizio ufficialmente da ora e per 120 minuti con il sottoscritto alla parte microfonica, la consulenza artistica di Maurillo e il Conte Max e la regia di Margherita, quattro personaggi che ricoprono un silente posto d'onore, i quali danno vita a questa odierna avventura. Ma non facciamo confusione, gli ultimi tre non parlano, io invece anche troppo.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember.

Nella calda atmosfera d'inizio programma vi porto nel cuore della musica britannica con un gruppo che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo con la loro verve travolgente e performance made in rock. Queen, Too Much Love Will Kill You.

Scritto da Brian May, dimostra come un sentimento così forte possa a volte logorare la vita, portando a scelte non sempre facili. Troppo amore ti ucciderà, cantava Freddie Mercury, ma l'amore vero non uccide, perché con esso non bisogna avere rimpianti, qualunque cosa ci riservi. E voi, smetterete un giorno di amare qualcuno, anche solo per un momento?

Dite la verità che alcuni motivi forse li avevate dimenticati pur ascoltandoli alla radio negli anni 70-90, ma vogliamo dar loro una seconda possibilità. Loro sono i Curiosity Kill the Cat e ci dispiace per il felino se la sua curiosità dovesse avergli rubato la proverbiale ultima vita.

gli appassionati delle sonorità disco anni 80 ballate in pista in quell'epoca avranno sicuramente goduto ora delle vibrazioni targate Chic, una delle più rappresentative e potenti miscele esplosive di un trentennio iconico, brani che non invecchiano mai e in un'immagine futuristica penso che il loro fascino di ieri riascoltato oggi continuerà influenzando un altro millennio.

Quando la musica si ascoltava attraverso un jukebox, condividendola con gli altri al bar, nelle sale giochi e in tanti locali pubblici, lo si faceva inserendo una monetina da 100 lire. E non so voi, ma ci si sentiva dei piccoli DJ, almeno questa era l'immagine che ci regalava momenti di notorietà. Se poi volevamo esagerare perché la fanciulla da batticuore ci stava osservando, bastava una canzone così per rimorchiare.

0: La porta d'ingresso per far nascere un innamoramento spesso è passata attraverso le voci dei fratelli Gibb, e quello che ancora ci resta cucito addosso sono gli innumerevoli successi prodotti dal gruppo australiano naturalizzato inglese. Lui era Robin Gibb, in un momento della carriera solista prima di lasciarci nel 2012.
1: Remember, Authors Day Live, the best broadcast in the world with international music from the 3017 in Etis. The best artists of music that made history, led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember,
3: Remember
2: con Alberto De Gennaro.

Piccola curiosità sul prossimo ascolto. A differenza del fratello Noel, che già imbracciava la chitarra, il suo ingresso nel mondo della musica arrivò quasi all'improvviso, entrando a far parte di una band nel 1991. Poi è diventato il miglior frontman di tutti i tempi. Da lì la storia è nota. Nel 1994 l'album con Liam e Noel dichiara: la band di Manchester è un marchio di fabbrica, Oasis.

L'istrionismo degli Oasis, il gusto del paradosso, la distanza mantenuta a lungo tra di loro ha reso i fan dei fratelli Gallagher un gioco dissacrante e un tratto riconoscibile di chi desiderava il loro ritorno sulla scena. E, alla fine, le cose belle accadono in un excursus discografico multiforme, nonostante i ben informati affermino che i due bisbetici continuano ancora a non vedersi di buon occhio. Ed ora i Genesis, quelli di Abacab.

immergi in un'onda di pensieri positivi, rigenerandoci con una grande perla di un vasto repertorio ad opera di una protagonista della disco music d'élite. Il suo viaggio costellato di progetti realizzati in binomio con Giorgio Moroder le hanno permesso una comfort zone nelle classifiche europee e mondiali. Chiaramente parliamo di Donna Summer.

Ogni collezionista di vinili conosce la sensazione che abbiamo provato noi delle radio libere dei primi anni Ottanta, quando si toccava con cura certosina quel rotondeggiante prodotto discografico, a volte dal microsolco ballerino, poiché poteva accadere il difettuccio di sentire la canzone saltare sulla puntina. Oggi questi inconvenienti non capitano più, grazie al digitale, ma ammettiamolo, quanta nostalgia e quanto relax! 1977, William Bell, Relax!

Come ogni appassionato di qualcosa legato ad un certo strumento musicale, io, da patito della chitarra, ho cercato un contatto ravvicinato da giovane con la Fender Stratocaster, la Gibson, la Ibanez. E chi, meglio di loro, potevano incarnare il mito del rock con i marchi qui citati, Dire Straits.

Giunti a questo punto e salutando le oramai sincronizzate emittenti radiofoniche italiane ed estere che ci irradiano in the world, direi che adesso è arrivato il momento di farci un giro negli anni 70, cosa che oggi avviene grazie alla pubblicazione di un brano del 1979. Perciò, vicinissimo alla conclusione di quel decennio, con Gino Soccio, produttore e disc jockey canadese ma di origine italiana, e da Montreal tutte le influenze funky fusion di Dance to Dance.

Come dico spesso, ci sono canzoni che non abbisognano di essere ricordate, poiché già dalle prime note sono loro a ricordare quali sono stati i momenti più emblematici del vostro percorso. Basta una melodia per riportarvi indietro nel tempo e, se non ci credete, provate a negarlo dopo l'ingresso nei vostri padiglioni acustici di questo motivo. E il bello di certe melodie è che sanno riportarci esattamente dove si era felici, solo con una dedica alla radio.

0: Era impossibile procrastinare l'ascolto di una canzone che diceva la radio felice, o come essere felici con la radio che regala emozioni e in psicologia evita spesso lo stress quotidiano. Noi siamo quelli di Remember e vogliamo piacere anche a coloro che con l'ascolto non traggono benefici, si annoiano, ma il nostro è un compito necessario, altrimenti ci assaliranno poi i sensi di colpa per avere fallito la missione.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s-70s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ma certo, proprio loro, il quintetto svedese, con la canzone rilasciata nel 1986 come traccia dell'album in studio, il terzo degli Europe, e piccola curiosity, le parole sono state ispirate a Space Oddity di David Bowie e all'idea di lasciare un giorno questa terra. A Remember c'è Ringo Starr.

I Don't Come Easy. Si narra che il 22 agosto del 1968 Ringo Starr, esausto di litigare con gli altri componenti della band, se ne andò in vacanza in Sardegna presso un facoltoso amico che lo ospitò. Morale della favola? I Beatles capirono che senza di lui non c'era groove e così lo supplicarono di tornare, riempendogli la batteria di fiori. Ho provato a farlo anch'io con il mio staff, ma a differenza di Ringo Starr, a me hanno rubato la batteria dell'auto. Per sospetto, devo dire la verità, l'ho intravista nel sedile posteriore del maggiolino del collega Conte Max. Baby.

Un ennesimo giro di boa per noi skipper dell'intrattenimento pilotato dalla effervescente musica vintage 70-90. Un po' come ricordarsi l'idrolitina, quel prodotto che, sciolto nell'acqua, la rendeva frizzante. Quanti di voi la ricordano e quanti si rammentano il prossimo motivo del 1988 uscito dalla mente creativa dei Van Halen?

L'hard rock e heavy metal statunitense della formazione fondata dal chitarrista olandese Eddie Van Halen e dal fratello Alex, batterista. Un'idea nata in quel di Pasadena, California nel 1972. Due anni dopo la band si avvalse dell'arrivo del cantante David Lee Roth e del bassista Michael Anthony.

Non è difficile trovare qualcosa di appagante spulciando nella discografia di iconici artisti, e la musica questo lo rende possibile, creando emozioni legate al ricordo di chi magari non è più tra noi. Michael Jackson ha realizzato grandi numeri sotto il profilo di vendite, ma ancora non ci basta. Vorremmo ripercorrere la sua carriera con una delle proposte meno note, però ugualmente interessante.

Ci sono canzoni a volte che cambiano destino grazie all'intuizione giusta, e Music Lights degli Imagination è una di queste. Nel 1982 un produttore newyorkese ascoltò quel motivo. Lui era Todd Terry e decise di lanciare quel pezzo, nel contempo portandolo al successo con una band britannica sin qui ascoltata, gli Imagination.

Tina Turner ci dice che non abbiamo bisogno di un altro eroe, e lo fa con la grinta di quel 1985, anno in cui uscì quella canzone estratta dalla colonna sonora del film Mad Max, pellicola di fantascienza post-apocalittica interpretata da Mel Gibson e successivamente da Tom Hardy nel sequel. Anche la Turner prese parte nel cast nel 1985 in Oltre la sfera del tuo.

Di chi è la prossima selezione in playlist? Per caso del Conte Max che la realizza? Assolutamente negativo, caro ascoltatore. Il brano è tutto tuo e lo confermano con il 1984 di It's All Yours, gli Starpoint.

Non è un caso se quel pezzo del 1984 uscì con gli Starpoint proprio nel mese di settembre di 42 anni fa, diventando un simbolo di quel momento in cui le giornate iniziavano ad accorciarsi e alla leggerezza dell'estate che si mescolava un po' con la malinconia. D'altronde, scopriamo che le vacanze finiscono quando in radio passano gli Earth, Wind & Fire.

scritto dal nostro autore ma mai stanchi di ballarlo, visto che risulta il marchio brillante dell'epica formazione afroamericana. E quando la musica diventa interazione che fa muovere in una sorta di colonna sonora della nostra vita, ci pensano anche gli altri personaggi a lasciarci in piedi, perché il movimento continua. Instant Funk.

Una esplosione emotiva in un viaggio attraverso due percorsi paralleli. Quelli di chi ha vissuto da poco più che adolescente l'epopea 70-90 e chi la scopre solo nel XXI secolo, spingendo a chiedersi chi fossero gli argonauti di quelle fantastiche sonorità. Remember è lo spazio in cui rivivere lo stile di quelle stagioni. Per questo è ancora il momento di entrare in sala e ballare. Kiss.

Alla fine, quello che resta davvero di una trasmissione musicale non è ciò che avevate in mente di ascoltare. Per quello c'è Spotify, ma ciò che qualcuno ha progettato per voi in playlist. Le note giuste, le persone vere che vi hanno accompagnato in questo viaggio e quei momenti che sanno rimanere nei ricordi. Se tutto ciò si rispecchia in voi, seguiteci anche nella prossima diretta radiofonica di Remember e assieme, in un viaggio collettivo, ripercorreremo l'epoca d'oro delle hit internazionali. Ma per ora, e solo per ora, un abbraccio da Alberto De Gennaro e da tutto lo staff della Nostalgia 7090.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di massa, la crociera. È un'esperienza sociale estrema che molti chiamano vacanza. Avete presente quel paradiso galleggiante promesso dai cataloghi patinati? Beh, dimenticatevelo. Oggi vi smantello l'illusione partendo dal momento esatto in cui poggiate piede sulla passerella. Con la vostra valigia straripante, la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. E intanto vi fotografano a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato a 20 euro nel negozio di foto della nave.

Holiday Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. In quel preciso istante i vostri soldi non esistono più. Il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

Ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero sulla nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Dicevamo, i camerieri vi chiamano per nome con un sorriso di ordinanza che nasconde quel desiderio di gettarsi nelle scialuppe di salvataggio. Vi osservano mentre riempite il terzo piatto di bignè, consapevoli che la razza umana non ha speranza di evolversi. La cena al tavolo non è da meno una maratona di portate dai nomi francesi gourmet che si rivelano essere porzioni microscopiche, obbligandovi a un secondo turno, magari clandestino, al buffet aperto fino a mezzanotte, per poi finire svenuti in cabina. E siamo ancora al primo giorno di crociera. Mi raccomando, entro il secondo giorno va fatta l'esercitazione a bordo, se no il comandante vi sbarca. Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione. Un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello è che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date. L'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche e la voce di Billy Ocean.

Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti, avete trovato il ristorante, il centro benessere, il buffet. La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già alle 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

E poi l'acqua? L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica, ma invece è una pozza dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate, nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare una sdraio sul ponte o in prua o in poppa bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo? Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

Unstoppable James Blunt. E voi siete anche voi come James Blunt, instoppabili. Intanto fuori c'è la guida che vi aspetta con la bandierina colorata. Dovete seguirla come un messia, vi trascina passo a passo attraverso città storiche con il microfono, mentre voi ascoltate in cuffia qualsiasi rumore, tranne la voce. Quel programma che prevede la visita al Sasso Millenario in 4 minuti netti, più la foto e 15 minuti nel negozio di souvenir. Ma l'intera giornata è dominata dall'ansia. Quale? Adesso ve la spiego.

0: like an Egyptian.
1: Bengals.
0: Walk like an Egyptian.
1: Dicevamo, l'intera giornata è dominata dall'ansia, quella di perdere la nave. Vivrete con lo sguardo fisso all'orologio, terrorizzati dall'idea di essere lasciati a terra, in ciabatte, pantaloncini corti col beige della nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

0: Il tramonto sul mare è un evento poetico, teoricamente. È il più grande ingorgo fotografico della storia moderna. 800 passeggeri che si ammassano simultaneamente sul lato sinistro della nave, pronti a calpestarsi pur di catturare lo stesso identico riflesso arancione sull'acqua. Questo prima dello spritz. Poi vi accaparrate lo spritz e provate a fare il selfie romantico di coppia, ma il vento trasforma i vostri capelli in quelli di Napo Orso Capo. Sembrate delle scope, praticamente. E mentre il sole scompare all'orizzonte, vi preparate psicologicamente per la cena.
1: J-Lo!

J-Lo, On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day, The Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio e di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dai primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare, perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night DJ, Say My Love.

Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano. Ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E si viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. Is that a problem that I can't fix? Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double and you don't... Tutti in fila per lo sbarco finalmente e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera. Well, all right. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione, prima puntata. Dog time. Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici. Questo In The Mix veniva usato spesso negli anni 80 nelle serate in discoteca. In The Mix, In The Mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give Me Some, Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.